0: Ciao a tutti, state scudando Radio Handball in Italia, la prima radio che pare pallamano. Un saluto a tutti i kid che ne scudono da Sicilia, buon ascolto ed ora andate sopra Facebook e mettete un like sopra pagina Radio Handball.
1: Questa è RadioHandball.it.
2: Pronto!
3: Pronto, parlo con Severino Cicerchia, ha detto lo scorreggione?
2: State ascoltando la segreteria telefonica di Severino Cicerchia.
3: Pronto!
2: Sono momentaneamente fuori di prigione. Parlaste pure dopo il segnale acustico. Pronti!
3: Severino, sono io, sono arrivato in città, sei contento?
2: Pronto, ma chi fossi?
3: Ma sono tuo cugino Artemio, il figlio della Giovanna, quello di Borgo Tre Case.
2: Ah, sì, mi ricordo, sei quello biondo che c'ha la faccia da pirla.
3: Ma io non sono biondo.
2: Allora mi ricordo fortemente la faccia.
4: Enjoy listening to our Dutch friends.
1: RadioHandball.it. L'handball a tempo di musica.

0: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, siamo qui al Trofeo Città di Ferrara, al Palaboschetto di Ferrara. Ho con me Elena del Casal Grande Spallanzani che ci vuole salutare. A te Elena.
1: Ciao a tutti amici della Pallamano, siamo qui a Ferrara per la nostra prima uscita stagionale. Un altro anno alle porte e niente, volevo solo salutare tutti sperando che questo sia un anno positivo per tutti. Noi siamo carichi come delle molle e buona Pallamano a tutti dal Casal Grande Padana.
0: Buona Pallamano a tutti dalla Pix. Ciao.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo.

0: Buonasera. Buonasera. C'è una grossa crisi, eh?
1: No,
0: non è che se l'è cavata,
1: ma che risposte dà? Ma scusa, ma noi abbiamo bisogno di spiritualismo. Che pronto? Pronto? Sono qui.
0: Ho capito, ma mica posso fare tutto io.
1: Ma no, ma lei viene qua, porta una religione nuova e così e dice la fogava.
0: Ho capito, se lo sai stamattina che ora mi sono alzato. Alle 7:15.
1: Vabbè, ho capito, ma che è il problema nostro? La religione l'ha fondata lei.
0: Per mettere a prendere la bambina, ha messo in macchina e ho portato a scuola. Hai capito?
1: Mi dispiace, ma.
0: Che poi la bambina ha vomitato la torta, La bambina ha vomitato, quella gli ha dato un'altra volta le olive ascolane con la Nutella. La bambina ha vomitato.
1: Quella è sua moglie.
0: È mia moglie.
1: Ho capito, ma questo.
0: C'era traffico, abbiamo fatto il tragitto a piedi. Si è sentita male, ha vomitato al cavalcavia. Ha preso in testa un vigile urbano. Tanto che c'è qua, c'è quello. Quella è andata al corso di chitarra, lo sai che ora è rientrata da casa? Alle 5 del mattino. Con rossetto tutto spostato sulla faccia. Ma che è la chitarra suoni con la bocca? Te c'ha una grossa crisi.
1: Scusi, lei c'ha grossa crisi,
0: no,
1: allora, personale.
0: Te c'ha una grossa.
1: Scusi.
0: Chi è? Pronto?
1: Lei c'ha grossa crisi.
0: Tu c'ha una grossa.
1: No, lei c'ha.
0: No, lei c'ha una
1: lei
0: grossa crisi.
1: Lei c'ha grossa crisi.
0: Io c'ho tagliato quanto non dico.
2: Gracias por su valiosa atención. Gracias por su valiosa atención.
3: Ciao, Valle d'Aosta. Un buon ascolto.
4: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto. Minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti, in pochi minuti, di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it. Radiohandball.it. Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.
5: Il combo per due pattinatori? Rompere il ghiaccio appena si incontrano.

0: Sono Isabella Gandolfi, siamo al torneo Città di Ferrara del Pallaboschetto. Ho con me Massimo Di Vita, allenatore dell'Ariosto Ferrara.
1: E siamo all'inizio della stagione, sono molto contento. Saluto tutti i radioascoltatori e vi auguro sempre di vedere delle vittorie così e di fare il tifo per l'Ariosto.
0: Ma soprattutto una buona pallamano a tutti.
1: Esatto, buona pallamano a tutti. Grazie.
0: Grazie a te, ciao Massimo.

Il treno regionale, proveniente da Genova Sturla, è in ritardo di 3 ore. È tutta colpa del capotreno. Non ha voglia di lavorare.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Vita Snella, l'app che elimina l'app. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: un grande in bocca al lupo, Giacomo Savini, e gli chiedo di inviare il solito saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana di Radio Handball Italia.
1: Crepi il lupo e grazie a tutti per ascoltarci, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball.
0: Grazie Giacomo.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Ciao.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioHandball.it.

0: RadioHandball.it, the web radio for handball lovers.
1: RH.it, la passione per la palla a mano.
2: Buonasera, chiunque ha chiamato adesso può lasciare un messaggio, ovviamente entro i termini di legge. Può tranquillamente lasciare questo messaggio, però deve ovviamente dirmi con chi parla, chi è, dato fiscali, ovviamente entrate e uscite dalla sua attività. Ovviamente mi costituisco parte civile, se voi poi lasciate detto anche gli SM, lasciate anche qualcosa così per le spese di segreteria telefonica, altrimenti io mi dimetto. Se volete poi votare per me, votate dopo ovviamente il dibattito acustico.
0: Enjoy listening to our South African friends.
1: RadioHandball.it, pallamano per passione.

0: This is my present for you. I'm going to be recording phrases in Spanish so you can use on your DJ intros, on your podcasts, or anywhere you want a Spanish sexy voice.
1: Un saluto a tutti i miei colleghi giocatori di pallamano e forza pallamano Avola.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Salve Lando!
1: Ciao Dino!
0: Vuoi un caffè?
1: No, un crudino!
0: Non c'è chiappo mai!
1: Sai, due amici l'altro giorno stava a parlare, tutti due, no? Se parlava del più o meno, e uno gli fa: fatto, guarda che io sono proprio sfortunato, c'ho una vita sentimentale, non gliela fu ma né con una donna, non gliela fu proprio, pensa, c'ho avuto tre mogli, porca miseria, gli ha fatto, sono stato proprio scarognato, e morte tutte, gli ha fatto la prima, gli piace i funghi, è morta perché ha mangiato i funghi avvelenati, a seconda lo stesso, gli ha fatto, gli piace i funghi anche questa, è morta perché ha mangiato i funghi avvelenati, e a terza, allora l'amico gli fa, e a terza, adesso pure gli piace i funghi? No, adesso è morta di botte, perché? Perché non voleva mangiare i funghi!
2: Ciao Campania, buon ascolto!
3: RH.it, pillole di salute. A radioendball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
4: Colmo per un infermiere furibondo. Sfasciare tutto.

0: Congratulations. Un saluto agli amici di Padova.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Intanto grazie di cuore a tutti quelli che ci ascoltano, questa è una radio che fa solo del bene alla pallamano, noi siamo convinti e siamo anche stimolati da sapere che c'è gente che segue il nostro campionato. A tutti quanti un buon sabato sera e una buona domenica.
3: Ciao Beppe.
2: Ciao Gianni e grazie di tutto.

0: suena con todo el poder.
1: Il treno regionale 44 in fila per 6 con il resto di 2 è in arrivo al binario Gatto. Fermala. Annusare, mangiare la pappa e fare un bisognino. Scusatemi, ma questa la volevo dire da tanto tempo e dai, qualche volta lasciatemi dire una cosa seria.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Caffè? L'app più scaricata dai quarantenni. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Salve, sono Lorenzo Nocelli della Terraquilia Carpi Handball e saluto tutta la pallamano italiana.
1: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando RH.it.

0: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
1: Bonjour, vous êtes en train d'écouter Radio Handball Italie, la première radio italienne consacrée au handball.
2: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
3: Giuro di registrare fedelmente ogni vostro messaggio e di riferirlo solamente a chi di dovere. Lo giuro! Qualificatevi dopo la fanfara.
4: Welcome online Slovenia. Enjoy the music on Radio Handball.
2: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: So diabolico nel lampletto, spruzionato per quel che riguarda le dimensioni di sesso. E se trovo la tonnata...
1: Era lui, era Cecco, il nipote del fornaio sotto casa. Era un orrendo butterato di 26 anni, con il culo molto basso e un alito agghiacciante tipo fogna di Calcutta.
2: Ciao Puglia, buon ascolto.
3: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24 pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie, tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni, tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci, offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare.
4: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
5: Il colmo per un idraulico? Avere il naso che gocciola.

Attenzione! Si avvisa la gentile clientela di essere previdente. In caso di leggera pioggia, si consiglia infatti di munirsi di pranzo al sacco. Grazie.

0: Bienvenido. Bienvenidos.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. La dieta non funziona. L'app che ti segnala il negozio più vicino che vende cioccolato bianco con sopra gli orsetti gommosi. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Saluto sempre tutti, come l'altra volta, un bacio a chi ci segue e chi ci sostiene. È davvero il top che si può avere.
1: Grazie Francesco e ciao.
0: Ciao, grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Un saluto a tutti gli appassionati di Radio Handball e della pallamano italiana e Rock and Roll.
1: Ciao.
0: Arrivederci, ciao ciao.
2: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Ciao Veneto, buon ascolto.
1: Up e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
2: Il colmo per una persona con la pressione alta: sentirsi al settimo cielo.

0: Un buon ascolto agli amici di Parma.
1: RH.it, il fattore passione in radio si sente. Radioembol.it.
2: Certo che si saluto tutti gli appassionati di questo bellissimo sport e venite a vederci in tutti i palazzetti, non parlo di noi come Terraquilia, ma noi che giochiamo a pallamano abbiamo bisogno di seguito, abbiamo bisogno di appassionati, tifosi, e è uno sport spettacolare, bellissimo, e un ciao a tutti.
3: Bene, un grande in bocca al lupo, a risentirci dopo. Ciao Riccardo.
2: Ciao.

0: Prossima fermata, Campobasso. Stazione di Campobasso. Si ricorda alla gentile clientela che in questa stazione i telefoni cellulari non prendono perché c'è Campobasso.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Fotoricordo, l'app che per ogni foto guardata te ne cancella altre 10. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Un saluto a Radio Handball, grazie per il lavoro svolto, continuate così, grazie agli ascoltatori, spero siate sempre più numerosi perché ci serve nei palazzetti come anche alla radio, è sempre d'aiuto.
1: Grazie Simone, grazie alla prossima, ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Radiohandball.it.

0: Radio Handball Italia, the first global network for handball. Passion for handball.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Pronto? Pronto? Ci siete cascati ancora una volta. Non sono nella mia lussuosa cotapecchia, ma se volete potete provare a chiamarmi al salone. E mi raccomando, non parlate col pianista. Potete lasciare un messaggio dopo il nitrito acustico.
3: Hello friends, enjoy listening on Radio Handball.
1: Ah, Radio Handball, che bella.

0: Saluto tutti gli amanti della pallamano, seguite Radio Handball e forza Bologna.
1: Grazie Giacomo.
0: Grazie, arrivederci.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Non cresce più l'erba, caro!
1: Ma tu come ti chiami?
0: Attola!
1: Come?
0: Attola!
1: Come?
0: Ah! Attola! Che sei sorto? Che siete nei attributi handicappati? Ah, come atrocità! Doppia T come terremoto e tragedia! I come ir di Dio! L come lag di sangue! E A come adesso venga e ti sfascio le corna! Fottete malam! Fottete malam!
2: Ciao Abruzzo, buon ascolto!
3: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network. RadioHandball.it, presto on air con musica e pallamano, 24 su 24.
4: Il colmo per un daltonico, combinarne di tutti i colori.

0: Ciao Palermo, buon ascolto.
1: Radio Embol Italia.
2: Senti, e adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano che da quest'anno possono seguire in diretta le partite su Radio Handball Italia. A tutti gli appassionati, che saluto vuoi mandare?
3: Questo sport è un grande sport, continuiamo a sostenerlo perché va mandato avanti in confronto ad altre realtà che sono più affermate. Forza pallamano e andiamo avanti. Dai.
2: Ciao Francesco, alla prossima.

Trenitalia informa. Il treno cesso alpino 7424 è in arrivo al binario, sempre dritto in fondo a destra. Allontanarsi dalla linea gialla. Scusate, ero al bagno.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. MemoDM, l'app che ti dice come ti chiami e quando sei nato. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball, grazie, benvenuti a Cingo, nel senso spero che siete divertiti anche voi.
1: Grazie Riccardo, ciao.
0: Ciao.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: de Radio Handball Italia, un saludo a todos los amigos de balonmano que nos escuchan en todo el mundo. Radio Handball Italia, balonmano por pasión.
1: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai frate.
2: Sono momentaneamente assente. Lasciate un messaggio dopo la suocera acustica. Io sono Assisi Intervaso. Appena esco da Interposto, se è una cosa piccola vi rispondo subito, se è una cosa grossa vi richiamo. Ne la famo, dai.
3: Hello Argentina, enjoy listening to Radio Handball.
4: Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Carissimi amici del mondo della pallamano, un caloroso buongiorno dalla Pallamano Ragusa. Un forte in bocca al lupo a tutte le società italiane che, nonostante periodi di crisi, continuano a fare il massimo per non far morire questo sport stupendo. Ovviamente, come non ringraziare Radio Handball Italia, che ci permette di stare tutti un po' più vicini, anche se geograficamente lontani. Un saluto a tutti e forza Pallamano, forza Radio Handball Italia e ovviamente forza Pallamano Ragusa.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: di tua madre.
1: Onorevole, buonasera.
0: Gli occhi verdi di tua madre non me lo ricordo, ti posso dire un colore dopo pelo. Conseguentemente, spezzatamente, sempremente, continuamente, fortemente, valientemente arriverà CPPT.
2: Cioè?
0: Più pelo per tutti. Applausi. Qualunque mente. Cazzo. Io. Se mi voti ti sistema e ti trovo un lavoro, se non mi voti in dugula ti è tutta la famiglia.
3: No vabbè, non è modo, eh.
0: Mi penso effettivamente a chiunque, qualunque, chi che sia, votatemi, vi prometto che ci saranno boschi pieni di pilo.
3: Ma come boschi?
0: Cariche di pilo, costruiremo edifici di pilo, campi da tennis di pilo, campi da basket, da hockey, campi e gelateria di pilo. Se mi voterete ci sarà più pilo per tutti.
3: Una specie di Wimbledon sul pelo, vabbè.
0: Noi non ci faremo intimidire.
3: No.
0: Su pilastri di pilo e tiranti di pilo costruiremo un ponte di pilo.
3: Si sa che bello,
0: con 8 corsie di pilo e una corsia di peluche per i miei amici.
3: Vabbè,
0: carreggiate di pilo, panchine di pilo per ammirare un mare di pilo, distributori e caselli di pilo, una scia luminosa di pilo e prosperità che unirà i continenti. Votatemi e sempremente e qualunquamente ci saranno 3 chilometri di pilo. Evviva il pilo ad alta velocità! Evviva il pilo ad alta velocità, qualunquemente e sempremente, e forza regina, va!
3: Che forza regina, basta!
4: Ciao Sicilia, buon ascolto!
5: A radioembol.it, un minuto in un minuto, il tuo racconto minuto in pochi minuti. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radioembol.it? Scrivici sulla pagina contatti di radioembol.it e ti chiameremo al più presto.
6: Colmo per una giostra. Essere presa in giro.

0: Buon ascolto a Pavia.
1: RH.it, la passione per la palla a mano. Radio Handball.it.
2: Tu, ti faccio un'ultima domanda, che è questa: se ascolti durante la settimana Radio Handball Italia, cosa ne pensi?
3: Sì, l'ascolto quasi sempre, è un'iniziativa bellissima, perché è una radio che parla esclusivamente di pallamano, che è quello di cui noi viviamo praticamente tutta la settimana, il sabato per la partita, e quindi deve continuare, ed è ripeto, perfetto, perché poterla ascoltare, potersi informare tutti i giorni sulla pallamano mancava e ci voleva proprio per il movimento.

Il treno Intercity 13, 65, 37, 57, 21 è in arrivo alla ruota di Venezia. Ops, scusate, ho letto la ricevuta della giocata al Superenalotto. Spero proprio di vincere così non dovrò più stare qui a leggere questi disastrosi annunci. Ops, scusate, numero Jolly 27. Porca miseria, non ho indovinato neanche un numero, e pensare che è da un mese che sogno Trenitalia e che quindi gioco il 90.

0: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, la fotografa. Volevo ringraziarvi per la meravigliosa compagnia che mi fate anche durante il mio lavoro in studio. Un caro saluto a tutto lo staff di Radio Handball.
1: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24. RadioHandball.it.

0: Hey, the weekend isn't around the corner, it's here! You're listening to...
1: Oi, estamos escutando a rádio, a primeira rádio handball na Itália. Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288, e-mail info@radiohandball.it. Fale conosco!
2: Radiohandball.it, la radio con la palla a mano in fondo.
3: A causa della morte improvvisa e fortunatamente prematura della vecchia imbecille che rispondeva solitamente al telefono, siete costretti a lasciare la vostra voce su questa ignobile macchina. Partite adesso!
4: Hello USA, have a good time listening to Radio Handball.
2: Radiohandball.it,

0: Grosseto un grande, grande saluto da tutti noi!
1: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: certo che si può sapere che lavoro faccio. È molto semplice, va? Un cazzo!
1: Ciao Toscana, buon ascolto!
2: Radio Handball, la voce del tifoso. Su radiohandball.it i messaggi vocali WhatsApp degli ascoltatori lasciati al 334 34 30 288. Prova anche tu.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il colmo per un poliziotto? Essere un uomo ricercato.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Cinesapp, l'app che la apri una volta e si rompe. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Cari radioascoltatori di Radio Handball Italia, ho qui con me Cesar Castillo. Siamo a Thun, dove l'Ariosto Pallamano sta giocando la partita di Challenge Cup. What can you say to our listener?
1: Best regards from London to Radio Handball Italia e molti auguri.
0: Grazie, buona pallamano a tutti.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it.

0: Music Vibes.
1: Harvesting new music.
2: Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288. E-mail info@radiohandball.it. Entre em contato.
3: Questa è Radio Handball.it.
4: Pronto? Grazie, grazie, ancora grazie. Non voglio farvi un processo alle intenzioni, ma sta a voi lasciarmi un messaggio brevemente, giustamente, giustamente, brevemente, giustamente, comodamente, rapidamente, naturalmente, dopo il beep.
5: Radio Handball gives a warm welcome to our Polish friends.
3: Radiohandball.it. Handball a tempo di musica.

0: Si aceptan todo tipo di mascotte.
1: Ciao Sardegna, buon ascolto.
2: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture, sempre. RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il combo per un ottico? Perdere di vista un amico.

0: Ciao Pesaro, buon ascolto.
1: Questa è Handball Italia, la prima radio della pallamano italiana.
2: Beh, un saluto a tutti, è un gran bel mondo che purtroppo conoscono ancora molto in pochi, ma quella che è la speranza è che magari nel giro di qualche anno questo sport minore possa piano piano entrare a far parte dei pensieri di molte più persone di quelle che oggi in qualche modo si occupano di pallamano. Quindi grazie a tutti che ascoltate, ci vuole l'impegno da parte di tutti, squadre, dirigenti, genitori, giocatori. E tutti gli appassionati comunque possono dare il loro contributo.
3: Grazie Saverio, ci sentiamo alla prossima.

Attenzione! Il treno regionale 7538 delle ore 8:43 è diretto a Montapone Centro. È in partenza dal binario 3 anziché al binario 23. Stavo scherzando. Ma è già partito. Ci scusiamo.

0: You have received a new WhatsApp message.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Testimone DG, l'app che ti fa squillare il telefono alle 8 di domenica mattina. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Lo so, siete tanti. Un saluto a voi di Follonica.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Stai ascoltando? RH.it.

0: You are listening to Radio Handball, the first handball radio in Italy.
1: Radio Handball.
2: Sono le 3 e 59 minuti.
1: RH.it. La passione per la pallamano.
3: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale. Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1. Se è affetto da personalità multipla, prema alternativamente i tasti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se è paranoico, la informiamo che sappiamo già chi è lei, cosa fa nella vita e cosa vuole da noi. Quindi rimanga in linea finché non rintracciamo la sua chiamata. Se soffre di allucinazioni, prema il tasto 7 del grande telefono rosa che lei, e soltanto lei, vede alla sua destra. Se è schizofrenico, chieda gentilmente al suo amico immaginario di premere per lei il tasto 8. Se soffre di depressione, non importa quale tasto prema, tanto non c'è niente da fare. Il suo è un caso disperato e non ha cura. Se soffre di amnesia, prema in rapida sequenza i tasti 2, 5, 9, 7, 5, 4, 1, 6, 3, 9, 2, 9, 7, 5, 1, 6, 3, 5. E ripeta ad alta voce nell'ordine che segue il suo nome, cognome, numero di telefono di casa e del cellulare, indirizzo email, numero di conto corrente, codice bancomat, data di nascita, luogo di nascita, stato civile e cognome da nubile di sua nonna. Se soffre di indecisione, lascia il messaggio prima, dopo e durante il bip. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di avarizia ossessiva, le comunichiamo che questa telefonata ha un costo di circa 500 euro al minuto. Se soffre di bassa autostima, rimanga in attesa. Tutti i nostri operatori sono al momento impegnati a rispondere a persone molto più importanti di lei. Grazie e a risentirci.
0: Enjoy listening to our Bulgarian friends.
1: RadioHandball.it.

0: Presten mucha atención a este aviso de cuidado.
1: A fine intervista ti chiedo di mandare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano dai microfoni di Radio Handball Italia.
2: Sì, un saluto a tutti, speriamo che questo sport continui ancora e che gli appassionati siano sempre di più e forza Radio Handball Italia.
1: Bene, ciao Giuliano.
2: Ciao, grazie.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Buona giornata a te che ti trovi ancora una volta davanti a sto cazzo di computer e vorresti essere al mare alla Dispoli. Resisti!
1: Oh yeah yeah, what's good? Welcome in, let's make it last.
2: Yeah. Ciao Emilia Romagna, buon ascolto.
3: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te, non abbandonarli. RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.
4: Il colmo per un fruttivendolo? Avere paura delle rapine.

0: Ciao Bolzano, buon ascolto.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Vuoi fare un saluto alla pallamano italiana?
3: Io voglio saluto a tutti, tutta questa pallamano italiana, e voglio, come si dice, bocca al lupo a tutti.
2: Grazie, ciao Luca, ci sentiamo per le prossime partite. Un saluto dal balcone delle Marche, la pallamano dal balcone delle Marche.

0: Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar.
1: Il treno regionale 4587 delle ore 16:54 arriverà all'incirca quando si scoprirà come fare la fusione nucleare. In tal previsione Trenitalia consiglia di chiamare la mamma e di farsi portare a casa in macchina. Grazie.

0: to the drop.
1: Il 30esimo presidente degli Stati Uniti, Calvin Coolidge, si divertiva a chiamare le sue guardie del corpo e a nascondersi mentre lo cercavano. Bubu settete. Bello quel gioco, non vi pare?

0: da Alessandro Pierattoni della Pallamano Tavarnelle, che per la prima volta giocherà in Serie A. Un grande saluto a tutte le società della pallamano italiana e un grande in bocca al lupo a tutti per la prossima stagione.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: It's time for a weather and time check.
1: Radiohandball.it. RHIT. Die Leidenschaft, die hört man. Musik und Handballinfo 24x24 nonstop. Handy und WhatsApp 0039 334 3430 288. Folge uns auch auf Facebook, Twitter, Instagram.
2: Radiohandball.it. La radio con la palla a mano intorno.
3: Ciao caro amico ed elettore, mi dispiace ma in questo momento non sono nel villone, per cui se proprio ci tieni ti consento di lasciare il tuo messaggio dopo questo breve e simpatico segnale sonoro denominato beep. Prego, ti consento di parlare.
4: Welcome online Russia, enjoy the music on Radio Handball.
2: Radio Handball Italia, pallamano per passione.

0: Eso no es así. Eso no es así.
1: Ciao a tutti dal Chierona Palermo. Ciao a tutta la pallamano italiana. Viva la pallamano.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio N.

0: vero, ma io non mi ricordo niente. Mi senta, dottor Bancompagni, ma questa sera poi dopo di qua dove si va? Si va? C'è un pranzettino, mi hanno detto.
1: Ciao Lombardia, buon ascolto.
2: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Il commo per una disoccupata? Chiamasse Assunta.

0: This is Guerrilla Radio on 89.3 KUGS. You're listening to Guerrilla Radio on 89.3 KUGS.
1: Un ciao a Pescara.
2: Questa è RH.it.
3: Bene, adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana.
4: Mi fa molto piacere, so che la radio Handball sta avendo grandi successi con queste trasmissioni del sabato. Penso che il movimento nostro meriti sia una radio che diffonde questo sport e sia soprattutto che questo sport attraverso i giovani possa crescere, perché non possiamo essere sempre Cenerentola in Europa.
3: Bene, ciao Beppe, alla prossima.
4: Grazie.

0: Pronto nos vemos. Pronto nos vemos.
1: Treno superveloce, completamente vuoto, proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini, in transito al binario 2. Ferma in tutte le stazioni tranne questa. Allontanarsi dalla linea gialla e rosicate.

0: Fat Beats Radio, playing the best rap, hip-hop, R&B, soul, funk, reggae from the 70s to early 2000s.
1: A big hello from Radio Handball to all the handball friends who listen from all over the world. Radio Handball Italia, handball for passion.
2: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
3: Gentile sopravvissuto, grazie per aver chiamato ciò che rimane della nostra azienda. Il 21 dicembre il mondo è finito. Abbiamo fatto il possibile per lavorare. Purtroppo le tempeste solari hanno distrutto tutto, dalle stampanti, computer, cellulari. Gran parte del personale è scomparso. Dopo l'ultimo attacco alieno, solo pochi stanno ancora combattendo. Non sappiamo quante persone potranno ancora sopravvivere. La situazione qui è davvero critica. La preghiamo di... Stiamo perdendo le comunicazioni. Lasci subito un messaggio dopo...
1: Radio Handball gives a warm welcome to our Serbian friends.
2: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?

0: muy pronto y no digas que no te avisaron.
1: Ciao a tutti, sono Davide Campana, capitano della Dorica Ancona, ex giocatore di nazionale, ormai arrivato a 32 anni. Niente, volevo fare un saluto a tutta la pallamano italiana, soprattutto ai giovani, alle giovani leve, ai sedicenni, diciassettenni, diciottenni dell'annata italiana, che so che stanno facendo benissimo. Io vi dico di credere nel movimento, se non è quello italiano è quello estero, credete nelle vostre potenzialità, provate, se andatevene all'estero, fate quello che volete, fate pallamano, se non andrà bene non sarà un fallimento ma sarà comunque un'esperienza di vita. Ciao a tutti, buona pallamano.
2: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Now more music on your favorite station.
1: Ciao, Trentino Alto Adige. Buon ascolto.
2: Radio Handball Italia. La prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it. Dalla parte dell'orangotango. Sempre.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il colmo per un dentista? Essere incisivo.
0: Desde aquí sonamos la mejor música del planeta.
1: Un ciao agli ascoltatori di Pisa.
2: RH.it. Il fattore passione. In radio si sente. Radio Handball.it.
5: Ciao, sono Luca Cacciari, un giocatore del Bologna United, e invio un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao a tutti.

0: now tuned in to your number one radio station.
1: Si informano i signori viaggiatori che viaggiare senza biglietto o con il titolo di viaggio non vidimato è punibile da Satana travestito da controllore.

0: que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra! ¡Corre, che viene tu suegra!
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. L'app che ti dice se fuori sta piovendo. Si chiama Ma manco fuori dalla finestra, vuoi guardare? Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Domenico, senti, per i nostri appassionati, cosa pensi tu di questa radio, Radio Handball Italia?
1: Beh, Radio Handball Italia è sicuramente una grossa occasione per la pallamano, perché è l'unica radio che trasmette pallamano live, e questo sicuramente per tutti gli appassionati, per tutto il movimento, è un momento di crescita e di riconoscimento di questo sport.
0: Tu l'ascolti molto?
1: Sì, ho sempre, non solo io, ma anche tanti tifosi ne parlano sempre in maniera molto entusiasta, anche perché possono seguire da casa anche quando non sono presenti.
0: Bene, grazie Domenico, ciao.
2: Ciao. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Stai ascoltando? radiohandball.it

0: of dubstep. DTR, Dub Trinity Radio.
1: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
2: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
3: Gentili ascoltatori, siete collegati con la segreteria telefonica del numero selezionato. Terreno in ottime condizioni, spettatori nessuno, la casa è momentaneamente vuota. Abbiate un attimo di pazienza al termine di questo sproloquio, allora che l'arbitro fischierà il segnale acustico e passeremo alla linea.
4: Hello United Kingdom, enjoy listening on Radio Handball.
2: Ah, Radio Handball, che bella!
5: DJ John and hostess Roxy at Nightfire Inn, playing classics from the 80s.
6: Saluti a tutti gli amici che ci ascoltano da Paganico!
2: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: It's time for the news.
1: Ciao Umbria, buon ascolto.
2: RH.it, step by step. A RadioAngle.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
3: RadioAngle.it, prove tecniche di trasmissione.
4: Il colmo per un ballerino? Tirare in ballo è una scusa per non ballare.

Negli anni 70, gli uffici postali in alcune città dell'India erano mobili. In Rajasthan venivano usati i cammelli per gli spostamenti, mentre nelle zone montane di Darjeeling in Bengala venivano utilizzati i muli, poi dicono in Italia la posta è lenta. Pensa in India.

0: Beh, il messaggio è che la pallamano è sempre uno sport che chi lo viene a vedere, chi lo pratica, lo appassiona in maniera sostanziale. D'altronde anche il pubblico che c'era stasera in palestra penso abbia visto una bella partita, quindi la pallamano quando è giocata ad alto livello e con grande intensità è sempre un grande spettacolo.
1: Bene, ti saluto Domenico, alla prossima.
0: Grazie a tutti, ciao a tutti.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Radiohandball.it

0: This is the goofiest radio station there ever was.
1: Primeira rádio de handball da Itália. Paixão por handball.
2: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai frate.
3: Ogni giorno milioni di segreterie telefoniche rimangono mute, senza un messaggio. Non contribuire a questo sfacelo. Parla dopo il segnale acustico.
4: Welcome online Australia. Enjoy the music on Radio Handball.
5: Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball e alla pallamano.
1: Ragazzi, vi saluto.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori e una buona serata.
0: E Jacopo Capelli.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Emanuele! È arrivato Rocco! Il gigolo! Du-du-du! Da-da-da!
1: Music Vibe.
2: Brighton's best beats.
1: Live and fresh.
2: Loud and proud.
3: Ciao, Calabria! Buon ascolto!
4: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti, in pochi minuti, di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it. Radiohandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
5: Colmo per un miliardario. Esprimersi in parole povere.

0: I can't stand listening to this guy on the radio every morning.
1: Benvenuta online, Pistoia. Buon ascolto.
2: RH.it. La passione per la pallamano. RadioHandball.it.
3: Sono Domenico Tassinari, allenatore del Romagna. Colgo l'occasione per fare un saluto a tutti gli appassionati di pallamano e soprattutto a questa fantastica radio che è Radio Handball Italia. Amen.

Attenzione! Il treno espresso 5374 proveniente da Manotello è diretto a Chieti Scalo. Subirà 3 ore di ritardo in quanto ha colpito un asino ed è deragliato. Trenitalia informa. Sono ingrassato di 3 kg e non sono più in forma. Trenitalia ringrazia i gentili clienti per aver viaggiato con noi.

0: Remember, ladies, one must not get one's knickers in a twist.
1: Il New England Journal of Medicine rivela che la marijuana è utilissima in alcune terapie, ad esempio per alleviare il dolore dei malati di cancro. Santo cielo! I miei compagni al liceo erano in fin di vita, e io non lo sapevo.

0: Vorrei fare un saluto a tutti i ragazzi che hanno questa passione che ho condiviso per tanti anni. Credete in quello che fate, solo così si ottengono i risultati. Buona pallamano a tutti.
1: Ciao Marcello.
0: Ciao.
2: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioEmbol.it.

0: ein großes Hallo von rh.it an alle Handballfreunde, die uns aus der ganzen Welt folgen. Radio Handball Italien, Handball aus Leidenschaft.
1: Radio Handball.it, la radio con la palla a mano in torno.
2: Finalmente sui vostri nastri magnetici, il thriller dell'anno. Avventura.
3: Ani, non sai che m'è successo?
2: Sesso.
4: Tesoro, ma perché non arrivi?
2: Denaro.
3: Oh, ma qui 100 sacchi?
2: Potere.
4: Guarda che stasera se non paghi non ti faccio entrare.
2: E tante, tante, tante altre emozioni troverete in messaggio in codice sui nostri telefoni. Dopo il segnale.
5: Radio Handball gives a warm welcome to our Greek friends.
6: Radio Handball.it.

0: Dal Trentino e dalla Pallamano Bressano un grande grande saluto a tutta la pallamano italiana, a Radio Handball Italia, ciao ciao a tutti.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Ciao, Basilicata, buon ascolto.
1: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su RadioHandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di RadioHandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: Il Como per un automobilista sfrenato. Chiamassi Valentino.

0: Buon ascolto agli amici di Barletta.
1: RadioEmbol.it, musica a tempo di Embol.
2: Salve a tutti, sono Isabella Gandolfi, sono qui con l'integerrimo Alessandro Colombo, che vuole mandare un saluto ai nostri radioascoltatori.
3: Buonasera a tutti i radioascoltatori, un saluto e sempre viva la palamano.
2: Grazie Alessandro.

smarrito bambino di 10 anni. Segni particolari: graffia, morde, bestemmia e tira sassi. Chi lo avesse trovato hai pregato di tenerselo. Grazie.

0: sono Riccardo Pivetta, alla sinistra della Terraquiglia Handball Carpi, e faccio un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball Italia. Ciao!
1: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando? RH.it.

0: Data astrale 5806.1. Diario del comandante Kirk. Siamo in grave difficoltà. Tutti i mezzi di comunicazione sono fuori uso, compreso il teletrasporto. L'unica possibilità di salvezza è un terrestre che in questo momento sta ascoltando una segreteria telefonica. Parla, terrestre. Lascia il tuo messaggio. La salvezza dell'Enterprise è nella tua voce.
1: Enjoy listening to our Croatian friends.
2: Radio Embol.it. L'Embol ha tempo di musica.

0: un saluto speciale a tutti gli amici della Pallamano Italiana, che continua a crescere questo movimento che è molto importante per noi. Avanti a tutta, e un ringraziamento agli amici del Bologna.
1: Da
0: Mario Sanchez.
2: Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Da-da-da!
1: Ciao Piemonte, un buon ascolto!
2: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia. La tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il come avere una mongolfiera? Essere un pallone gonfiato.

Il TR9 è regionale 5672 proveniente da Bologna Central, diretto a Dirona Porta Nuova, è in arrivo al binario 5. Scusate, ma oggi c'è lo sciopero del sindacato della salvaguardia della vocale e ci scusiamo per il disagio.

0: You have a WhatsApp message.
1: Un signore francese di nome Christian Poincaval ha inventato delle pillole capaci di far profumare l'alito e i gas corporei, le puzzette per intenderci, di fiori, caramelle e perfino cioccolato. Anche questa, non l'ho mica capita.

0: Un saluto a tutti da Lorenzo Nocelli e ci si rivede sul campo. Grazie mille.
1: Grazie Lorenzo.
0: Grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Sie hören Radio Handball IT, Italiens erster Handballsender.
1: RH.it, la passione per la pallamano.
2: Uè Barbone, è arrivato un messaggio.
3: Hello Hungary, enjoy listening on Radio Handball.
1: RadioHandball.it, pallamano per passione.

0: E adesso Gian Maria, io ti chiedo di salutare i tifosi del Bologna, gli ascoltatori di Radio Handball Italia.
1: Un saluto grande a tutti e soprattutto a tutti coloro che ci hanno seguito quest'oggi e che ci continuano a seguire. Buona serata.
0: Ciao Gian Maria.
2: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: donne, affitto organo sessuale, ristrutturato, unico proprietario, chiavi in mano, da.
1: Ciao Molise, buon ascolto.
2: Up e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il commo per un minatore? Sprofondare sottoterra per la vergogna.

0: Un ciao ad Ascoli Piceno.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: E io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo e ti chiedo di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball e gli appassionati di pallamano.
3: Grazie, grazie a voi e forza la pallamano.
2: Grazie, ciao Gigliola.

0: You have a WhatsApp message.
1: Si informa la clientela che è stato istituito il nuovissimo servizio di informazione di Trenitalia. Mentre aspettate i treni, che comunque non arriveranno mai, ci preme farvi sapere che l'area del quadrato è lato alla seconda, che un chilo di piume e un chilo di piombo pesano uguali, che il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui due cateti e che i vostri treni non arriveranno mai. Grazie.

I miracoli sono sempre tra di noi e non lo sappiamo. Lo stato della California negli Stati Uniti ha rilasciato 6 patenti di guida a persone che si chiamano Gesù Cristo. Il responsabile dell'ufficio ha dichiarato che guidavano veramente da Dio. Misteri della fede.

0: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, sempre dal trofeo Città di Ferrara del Palaboschetto. Ho qui con me il signor Pacifico della neopromossa Flavioni di Civitavecchia. Che cosa ci vuole dire?
1: Salve a tutti, appunto appena promossi in Serie 1, un bellissimo torneo qui a Ferrara, prima esperienza per le ragazze molto emozionate. Noi veniamo da una realtà pallamanistica femminile che è nata appena una diecina, 15 anni fa, e queste ragazze, alcune di loro, sono state in grado di portarla fino alla massima serie, partendo da un under 16. Quindi grande soddisfazione da parte delle ragazze, e speriamo che questa stagione sia buona, positiva, e perché no, non possa essere l'ultima della nostra storia in Serie 1.
0: Certo, quindi una buona pallamano a tutti.
1: Ovviamente a tutti gli ascoltatori e a tutti gli appassionati.
0: Ciao dalla vostra Pix.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: radiohandball.it.

0: Des de Ràdio Handball Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Handball Punity, passió pel balonmano.
1: Ràdio Handball.it, la ràdio con la palla en mano intorno.
2: Disgraziatamente avete decomposto il numero di casa Adams. Siamo dipartiti. Potete deporre un lapidario messaggio. Lo riesumeremo appena possibile. Sussurrate dopo il segnale acustico.
3: Welcome online Switzerland. Enjoy the music on Radio Handball.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: Salve a tutti, sono Giubini Enrico, il centrale del Nonantola, del Rapid Nonantola. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Handball e auguro tutti un in bocca al lupo per queste prossime partite.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiamo.

0: buona Pasqua! Sono come l'ovetto, piccolo, ma con una grande sorpresa! Du-du-du, da-da-da!
1: Ciao, Liguria! Buon ascolto!
2: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network. RadioHandball.it, Preston Air con musica e pallamano, 24 su 24.
3: Il colmo per una sveglia? Avere le ore contate.

0: Un saluto agli amici di Prato.
1: Questa è RH.it.
2: Saluti tutti gli appassionati della pallamano
3: italiana. Saluto tutti gli appassionati della pallamano italiana, tutti, tutte le squadre.
2: Grazie Anthony, ciao, arrivederci.
3: Grazie a voi, grazie.

Trenitalia sta adottando delle misure per il risparmio energetico. Nell'ultimo anno, infatti, si è dimostrata molto attenta e vicina all'ambiente, sopprimendo 1.295 treni, risparmiando così un grande quantitativo di energia. Trenitalia ringrazia tutto il personale ferroviario che ha partecipato a questa campagna di sensibilizzazione. Inoltre, dal prossimo mese, entreranno in funzione dei treni a trazione umana. Nei normali posti a sedere, infatti, ci saranno dei pedali. È quindi nel vostro interesse pedalare, perché così arriverete prima a destinazione, e inoltre vi fa bene alla salute. Trenitalia è anche in questo caso vicina.

Secondo uno studio svolto dall'Università dell'Illinois a Chicago, sostiene che bere birra può rendere più intelligenti, inoltre dovrebbe anche aiutare a sviluppare capacità di problem solving. Bene. Allora il mio amico Mario è veramente un genio incompreso. Lui sotto 5 birre a sera non sta mai. Grande Mario.

0: Bueno, chao, un saluto grande per tutta la Palamano italiana, un saluto grande per tutto Cingoli, bueno, y en español, un saludo grande a mi familia que siguió por el link a través de la radio y mis amigos que lo siguieron desde Uruguay. Y bueno, muchas gracias por transmitir el handball. La palamano.
1: Ci siamo poi dimenticati di dire il tuo nome, così ti presenti.
0: Mi nome è Federico Rubo Rodríguez, vengo di Uruguay, di Canelones, vicino a Montevideo, che è la capitale. Bueno, sempre buono questa esperienza, sumare, come si dice, più esperienza, per me mi serve.
1: Facciamo un'ultima cosa, un augurio alla pallamano italiana da parte tua, cosa diresti?
0: No, che continuino così, continuare così, a trasmettere queste partite, che questo le fa benissimo alla pallamano, e io penso che può crescere ogni tanto di più, questo è buono, mi piace.
1: Grazie, ringraziamo Rodriguez, un in bocca al lupo e una buona pallamano a tutti.
0: No, grazie a voi.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? Radio Handball.

0: Welcome online, China. Enjoy the music on Radio Handball.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?

0: Ciao Marche, buon ascolto.
1: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radioembol.it? Scrivici sulla pagina contatti di radioembol.it e ti chiameremo al più presto.
2: Colmo per un canguro? Avere le borse sotto gli occhi.

Attenzione! Si avvisa la gentile clientela che il treno regionale 65-98 delle ore 10:34 subirà un ritardo di 15 fattoriale minuti. Si consiglia di incamminarsi a piedi. Grazie.

Non ci crederete, ma ogni anno nella fontana di Trevi vengono gettate monete per l'ammontare di 1 milione di euro. Incredibile ma vero. Praticamente vi è una media di 3.000 di monete gettate al giorno. Questo spiega perché molte persone hanno provato a rubarle. Non preoccupatevi, i soldi vengono dati in beneficenza.

0: Hola a todos los que están escuchando Radio Handball Italia, la primera radio que habla de balonmano. Déjanos un comentario en nuestro muro Facebook. Gracias.
1: Radio Handball Italia mi da una grande carica di energia.
2: Ragazzi, dai! Parlate tutti in coro in questa segreteria spaziale! Troppo bello! In questo momento non sono in casa! E allora organizzate una maxi caccia al tesoro per cercarmi! Il regalo, 3 giorni di vacanza gratis, escluso volo, vitto e alloggio, al villaggio Pace e Quiete, nel centro di Hong Kong! E adesso tutti a lasciare messaggi a tutti! Su, divertiamoci! Non è una meraviglia questo gioco! Yeah!
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Lettonia, Estonia, Russia e Danimarca. A presto e buona pallamano a tutti.
1: Ah, Radio Handball, che bella!

0: Ciao a tutti, sono Lorenzo Pedretti, capitano del Bologna United, pivot, e saluto tutti gli appassionati, amici di Radio Handball Italia.
1: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: bene, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, e dietro la donna ci sono io, voilà, di di di, da da da.
1: Ciao Friuli Venezia Giulia, buon ascolto.
2: Radio Handball, la voce del tifoso. Su radiohandball.it i messaggi vocali WhatsApp degli ascoltatori lasciati al 334 34 30 288. Prova anche tu.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Quale è come avere un astronauta? Avere gli occhi fuori dalle orbite.

0: un saluto agli amici di Ragusa.
1: Radio Embol Italia.
2: Beh, un saluto a tutti da parte mia e buon lavoro soprattutto agli addetti ai lavori e agli appassionati. Riportiamo il nostro sport dove merita.

Il treno regionale 3360 delle ore 8:30 proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini è stracolmo di gente infuriata a causa dei pochi posti a disposizione e del rumore infernale prodotto dalla motrice diesel. Buon viaggio!

all'ICI, Congresso Nazionale della SIAMS, Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità, è stato illustrato un test soggettivo che permette ad una donna di valutare il piacere provato dopo un orgasmo femminile. Il nome di questo test è orgasmometro. Non fatelo sapere a mia moglie, meglio di no.

0: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: A big shout out to all the fans around the world. Global Handball is here. Radio Handball Italia.
1: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai fratello.
2: Ciao, la casa è chiusa, ma io te la voglio dare. Sì, te la voglio dare. La possibilità di parlare. Mettiti in posizione comoda e dammi tutto, tutto, tutto il tuo messaggio.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Ucraina, Moldavia, Romania e Bulgaria. A presto e buona pallamano a tutti.
4: Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Ciao Lazio, buon ascolto.
1: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture, sempre. RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
2: Il combo per un ottico? Perdere di vista un affare.

0: Un saluto agli amici di Ancona.
1: RH.it, la passione per la pallamano. RadioHandball.it.
2: A questo punto, Stefano, io ti chiedo di salutare anche tu, di salutare gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
3: Io intanto ringrazio Radio Handball Italia, perché comunque sta facendo un servizio bellissimo, anche perché fa conoscere, penso, il nostro sport. Un ringraziamento a tutti, a chi lavora dietro le quinte, a Gianni che fa interviste, che fa la telecronaca, e un augurio a tutti gli addetti al lavoro per far crescere questa pallamano in Italia. Grazie.
2: Bene, io vi saluto, ciao a Stefano e ciao
3: ciao a tutti. Grazie. Ciao, grazie.

Trenitalia informa che tutti i treni sono soppressi, così non rompete le palle che i treni fanno ritardo. Come fa a fare ritardo, se neanche arriva?

0: New message WhatsApp.
1: La boantropia è un disturbo psicologico in cui una persona crede di essere un bue o una mucca. Ovviamente si tratta di uno stato delirante in cui il soggetto in questione perde la ragione. Bene, ora ho capito quando mi dite che volete dell'erba. Siete nel vostro momento di boantropia. Ottimo.

0: Ciao, sono Davide Bulzamini, terzino sinistro del Romagna Handball. Saluto tutti gli amanti della pallamano e tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Stai ascoltando? rh.it

0: Ciao a tutti, state scudando Radio Handball in Italia, la prima radio che pare pallamano. Un saluto a tutti i kid che ne scudono da Sicilia, buon ascolto ed ora andate sopra Facebook e mettete un like sopra pagina Radio Handball.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano in fondo.
2: Ciao Sorcino, grazie di aver chiamato, ma come vedi non ci sono, e li mortacci tua che mi chiami sempre quando sto fuori. Vabbè, se proprio ci tieni le fregnacce che mi devi dire, me le dici dopo sto beep. Se me va poi ti richiamo. Ciao bello, ciao cocco.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Lituania. A presto e buona pallamano a tutti.
1: RadioHandball.it

0: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono Isabella Gandolfi e ho qui con me Alice Biondani dell'Olimpica d'Ossobuono, direttamente dal torneo Città di Ferrara che si sta tenendo qui al Palaboschetto. Alice, cosa vuoi dirci?
1: Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball dalla Pallamano Olimpica d'Ossobuono. Abbiamo appena finito di giocare la prima partita, abbiamo ottenuto un ottimo risultato e siamo molto contenti, speriamo che il nostro cammino prosegua verso il meglio e buona pallamano a tutti.
0: Quante ne hai messe dentro oggi?
1: Un po', dai. Non so di preciso, un pochino. Diciamo abbastanza, sono contenta.
0: Buona pallamano a tutti, anche dalla Pix. Ciao.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: con l'amplezzo sproporzionato per quel che riguarda le dimensioni di sesso.
1: Ciao, Valle d'Aosta, un buon ascolto.
2: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli. RadioHandball.it. Presto on air, con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Il colmo per un metronotte? Volere un posto a sole.

0: You have a WhatsApp message.
1: WhatsApp.
2: Ciao, Ravenna. Buon ascolto.
3: RadioHandball.it. Musica a tempo di handball.
4: Ciao a tutti, sono Salvo Cardaci, allenatore della Iomi Salerno. Il mio pensiero su questo sport che ormai faccio da tantissimi anni è che la palla a mano è la palla a mano che deve essere di tutti, è uno sport che va certamente valorizzato, va fatto conoscere, a partire dai ragazzini fino ai massimi livelli. Il mio invito è a fare soprattutto palla a mano, a fare campo, a unirci, a stare tutti insieme, perché questo sport merita molto molto di più.

Attenzione! Ringraziamo la gentile clientela per aver ascoltato questi apocalittici annunci, per aver scelto Trenitalia e vi augura buon viaggio. Vi consigliamo sempre di portare in viaggio con voi le cose essenziali per viaggiare con Trenitalia, come un rosario o una Bibbia. Grazie per l'ascolto.

Cercasi escavatrice meccanica per effettuare tunnel lungo 2 metri. Scrivere Luigi Salvini, fermo posta, Regina Celi.

0: Ecco, la prossima partita con chi la giocate, e poi se tu puoi inviare un saluto a tutti gli amanti di questo sport che è la pallamano.
1: La prossima partita giochiamo con Carpi in casa, sicuramente sarà difficile. È difficile, ma niente, siamo ottimisti a tutte le partite. Quasi perde quando il fischio finale dell'arbitro, prima mai. Le invio un saluto a tutta la gente di Handball Italia e niente, continuate ad ascoltarci.
0: Grazie, ciao. Ciao.
1: Saluto.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: RadioHandball.it, the web radio for handball lovers.
1: Questa è RadioHandball.it.
2: Risponde Mai Ambrogio, il maggiordomo. La signora non può rispondere. La prego di lasciare un messaggio o la invito a richiamare più tardi. Le auguro una buona giornata.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Albania, Serbia, Montenegro e Bosnia-Erzegovina. A presto e buona pallamano a tutti.
1: RadioHandball.it. L'handball a tempo di musica.

0: y aprovecha estas vacaciones. Y aprovecha estas vacaciones.
1: Ma adesso, Lorenzo, ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
2: Io faccio un carissimo saluto a tutti, un abbraccio ai gestori di questa pagina e mi auguro che questa pagina possa trarne buoni frutti, perché è uno sport veramente stupendo e purtroppo ancora poco conosciuto in Italia, ma merita di essere conosciuto e portato avanti.
1: Ok, grazie Lorenzo, rimettiti presto perché ti vogliamo in campo. Ciao.
2: Ciao Gianni, ciao a tutti, grazie.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Du da da da.
1: Welcome to the vibe.
2: Let's go. Ciao Campania, buon ascolto.
3: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
4: E come per un avvocato? Stare seduto a leggere diritto.

0: opening the gate.
1: Un buon ascolto agli amici di Agrigento.
2: Questa è Handball Italia, la prima radio della pallamano italiana.
3: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono sempre Isabella Gandolfi, ho qui con me Flavio Boschetti, direttamente dal Pala Boschetto di Ferrara, che vuole dare un saluto a tutti voi.
4: Saluto tutti gli appassionati di pallamano, venite a trovarci, quest'anno avremo una stagione molto frizzante, 4 squadre di Ferrara nei campionati maggiori, 2 femminili e 2 maschili, venite a trovarci e vi divertirete, vi aspettiamo.
3: Ciao dalla Pix.

Trenitalia informa che su questo treno è attivo il servizio di ristorazione dalle ore 12 alle ore 12:02 in una carrozza a caso. Il primo passeggero che riuscirà a trovarlo vincerà una fornitura infinita di carta igienica camomilla ultra soft.

0: Soy la locutora virtual y os voy a hacer un regalo muy especial. Os voy a grabar unas piezas para que podáis usar en vuestros proyectos musicales o de DJs.
1: Senti questa. Dire non hai le palle è un reato. Qualora durante una lite ci si rivolga con questi termini al proprio interlocutore, si rischia una condanna per ingiuria. Inoltre si dovrebbe pagare anche un conseguente risarcimento dei danni alla persona offesa. Come diceva Angelo, meco par de palle, che storia.

0: Un saluto agli amici della pallamano dall'Olympic di Massa Marittima. Ci trovate sul sito usolympic.it, su Facebook, ma soprattutto ci vediamo sul 40x20 dal 15 ottobre. Ciao a tutti dall'Olympic, da 45 anni, sui campi da gioco.
1: RadioHandball.it. Presto on air, con musica e pallamano. 24 su 24. RadioHandball.it.

0: Pronto? Pronto, buongiorno. E questa è la segreteria. Pronto, buongiorno. Questa è la mia segreteria telefonica. Se per caso mi dovete dare dei soldi, potete richiamarmi al più presto possibile. Se per caso avanzate dei soldi, vi chiamo io.
1: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Gran Bretagna, Belgio, Olanda e Lussemburgo. A presto e buona pallamano a tutti.
2: RadioHandball.it

0: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: time to wake up.
1: Ciao Puglia, buon ascolto.
2: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango, sempre.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il combo per un ottico? Avere una bella vacanza in vista.

0: Un saluto a Reggio Calabria.
1: Stai ascoltando RadioEmbol.it.
2: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, siamo qui al Trofeo Città di Ferrara, al Palaboschetto di Ferrara. Ho con me Elena del Casal Grande Spallanzani che ci vuole salutare. A te Elena.
3: Ciao a tutti amici della Pallamano, siamo qui a Ferrara per la nostra prima uscita stagionale. Un altro anno alle porte e niente, volevo solo salutare tutti sperando che questo sia un anno positivo per tutti. Noi siamo carichi come delle molle e buona Pallamano a tutti dal Casal Grande Padana.
2: Buona Pallamano a tutti dalla Pix. Ciao.

Il treno regionale, proveniente da Siracusa, ha maturato 3 ore di ritardo e 2 chili di arance. Ci scusiamo per il disagio. Comunque le arance sono molto buone.

Un uomo in Gran Bretagna ha cambiato il suo nome in Tim Price per renderlo più difficile da pronunciare dalle aziende di telemarketing. Forse faceva prima a chiamarsi Brisincolin Senciusi.

0: Sono Isabella Gandolfi, siamo al torneo Città di Ferrara del Pallaboschetto. Ho con me Massimo Di Vita, allenatore dell'Ariosto Ferrara.
1: E siamo all'inizio della stagione, sono molto contento, saluto tutti i radioascoltatori e vi auguro sempre di vedere delle vittorie così e di fare il tifo per l'Ariosto.
0: Ma soprattutto una buona pallamano a tutti.
1: Esatto, buona pallamano a tutti. Grazie.
0: Grazie a te, ciao Massimo.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando? radiohandball.it

0: Bom dia a todos. Estou escutando a rádio Handball Itália, a primeira rádio que fala de handball na Itália. Queria saludar a todos que escutam a rádio do Brasil. Que vocês continuem a escutar a rádio e não esquecerem de ir no Facebook e meter Mi Piace na página Handball, Rádio Handball.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
2: La vita a volte è fatta di queste cose. L'assenza, l'attesa, il ritorno. A volte la soluzione è nella via più semplice, come nella vita. Lasciare un messaggio è la maniera migliore per essere richiamati. Stasera, alle 20:30, quando torneremo a casa.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici del Brasile, Canada, Ecuador e del Salvador. Buona pallamano a tutti voi.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: un grande in bocca al lupo, Giacomo Savini, e gli chiedo di inviare il solito saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana e di Radio Handball Italia.
1: Crepi il lupo e grazie a tutti per ascoltarci, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball.
0: Grazie Giacomo.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Ciao.
2: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Io sono come il cellulare! Prendo dappertutto! E vibro! Da.
1: Ciao, Veneto! Buon ascolto!
2: RH.it Step by step. A RadioEngol.it passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
3: RadioEngol.it Prove tecniche di trasmissione.
4: Colmo per un innamorato. Donarle il cuore e sentirsi rispondere picche.

C'è un falso memoriale nel Battery Park a Manhattan, che onora le vittime decedute di un gigantesco attacco di polpo di un traghetto di Staten Island. Naturalmente il marketing non dorme. Sul traghetto al ristorante interno danno forte insalata di polpo e patate. Furbi.

0: Intanto grazie di cuore a tutti quelli che ci ascoltano, questa è una radio che fa solo del bene alla pallamano, noi siamo convinti e siamo anche stimolati da sapere che c'è gente che segue il nostro campionato. A tutti quanti un buon sabato sera e una buona domenica.
1: Ciao Beppe.
0: Ciao Gianni e grazie di tutto.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Radiohandball.it.

0: Radio Handball Italia, the first global network for handball. Passion for handball.
1: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
2: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici di Panama, Paraguay, Perù, Porto Rico e Repubblica Dominicana. Buona pallamano a tutti voi.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?

0: Salve, sono Lorenzo Nocelli della Terraquilia Carpi Handball e saluto tutta la pallamano italiana.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: vostro marito vi tradisce con una donna più brutta di voi? Io sono la vendetta perfetta!
1: Ciao Abruzzo, buon ascolto!
2: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti, in pochi minuti, di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it. Radiohandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Il combo per un uomo invisibile. Passare inosservato.

Il treno caffè di Caffè Italia, proveniente dalla caffetteria e diretto al bar, è in arrivo al binario decaffeinato. Ferma a trattoria, agriturismo, ristorante, pizzeria, tavola calda, macchina del caffè.

congratulations. Incredibile. In Texas è illegale possedere più di 6 vibratori. Ora mi dite voi, cosa sono questi cosi che vibrano? A cosa servono? Siete eccessivi, non ve ne basta uno? Al massimo uno per mano, quindi massimo due vi va bene. Esagerati.

0: suena con todo el poder.
1: De Radio Handball Italia, un saludo a todos los amigos de balonmano que nos escuchan en todo el mundo. Radio Handball Italia, balonmano por pasión.
2: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
3: Risponde alla segreteria telefonica. Lasciate un messaggio e sarete richiamati. Se non vi chiamo questa sera, magari vi richiamo domani. Se non vi chiamo domani, magari vi richiamo dopodomani. Se non vi richiamo dopodomani, magari vi richiamo fra tre giorni. Se non vi chiamo fra tre giorni, magari vi richiamo la prossima settimana. Se non vi richiamo la prossima settimana, vuol dire che non te voglio sentire, che non te voglio vedere. Vuol dire che mi sei antipatico, vuol dire che lascia perdere, vuol dire che non mi devi chiamare più. Che mi sta a chiamare a fare? Non mi chiamare, non mi chiamare, vattene, basta!
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici degli Stati Uniti, Trinidad e Tobago, Uruguay, Venezuela e Martinica. Buona pallamano a tutti voi.
2: Ah, Radio Handball, che bella!

0: Saluto sempre tutti, come l'altra volta, un bacio a chi ci segue e chi ci sostiene. È davvero il top che si può avere.
1: Grazie Francesco e ciao.
0: Ciao, grazie.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
1: Ciao Sicilia, buon ascolto.
2: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su RadioHandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di RadioHandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Il colmo per un attore? Essere nato a Camerino.

0: Benvenuta a Taranto, buon ascolto.
1: Radio Embol Italia.
2: Un saluto a tutti gli appassionati di Radio Handball e della pallamano italiana e Rock and Roll.
3: Ciao.
2: Arrivederci, ciao ciao.

si informano i signori viaggiatori che viaggiare senza biglietto porta ad un risparmio netto, poiché Trenitalia ha licenziato metà del personale per risparmiare e i rimanenti membri del personale, specialmente i controllori, non hanno voglia di lavorare.

0: The stuff that dreams are made of.
1: Due fratelli di Girona in Catalogna hanno venduto un falso dipinto di Francisco de Goya per un valore di 1,5 milioni di euro, solo dopo hanno scoperto che sono stati truffati, poiché sono stati pagati con banconote contraffatte. Questi sì che è bella. Chi di truffa colpisce di truffa perisce.

0: Certo che sì, saluto tutti gli appassionati di questo bellissimo sport. E venite a vederci in tutti i palazzetti, non parlo di noi come Terraquiglia, ma noi che giochiamo a pallamano abbiamo bisogno di seguito, abbiamo bisogno di appassionati, tifosi. E è uno sport spettacolare, bellissimo. E un ciao a tutti.
1: Bene, un grande in bocca al lupo, a risentirci dopo. Ciao Riccardo.
2: Ciao. Radio Handball.
3: Sono le 7 e 59 minuti.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando RH.it.

0: estamos escutando a rádio, a primeira rádio Handball na Itália. Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288, e-mail info@radiohandball.it. Fale conosco.
1: Scusa, regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.
2: Ok, allora io vado nel sistema di Degoba.
3: Parla più forte.
2: Ho detto che vado nel sistema di Degoba.
3: Niente, non ti sento ancora.
2: Ho detto che vado nel sistema
3: di... segreteria telefonica, fregato. Pettiu, pettiu. Avete chiamato Ian Solo, lasciate un messaggio dopo il blurb.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Guyana, Haiti, Honduras, Isole Cayman e Cile. Buona pallamano a tutti voi.
5: Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Bienvenido. Bienvenidos.
1: Un saluto a Radio Handball, grazie per il lavoro svolto, continuate così, grazie agli ascoltatori, spero siate sempre più numerosi perché ci serve nei palazzetti come anche alla radio, è sempre d'aiuto.
2: Grazie Simone, grazie alla prossima, ciao.
3: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: come il peperoncino calabrese, piccolo, rosso, ma piccantissimo! Du-du-du, da-da-da!
1: Ciao, Toscana! Buon ascolto!
2: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il colmo per una regina? Essere bassa e sentirsi chiamare altezza.

0: Buon ascolto, Udine.
1: RH.it, la passione per la pallamano. RadioHandball.it.
2: Saluto tutti gli amanti della pallamano, seguite Radio Handball e forza Bologna.
3: Grazie Giacomo.
2: Grazie, arrivederci.

Trenitalia informa che, a causa del maltempo, tutti i treni sono soppressi. Non potevamo mica prevedere 3 cm di neve a Milano in gennaio.

Nel 2016 un uomo di nome Lawrence John Ripley all'età di 70 anni ha rapinato una banca di Kansas City e poi si è seduto nell'atrio. Successivamente ha dichiarato di averlo fatto perché avrebbe preferito vivere in prigione piuttosto che con sua moglie. Caspita che grande uomo!

0: Senti, e adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano che da quest'anno possono seguire in diretta le partite su Radio Handball Italia. A tutti gli appassionati, che saluto vuoi mandare?
1: Questo sport è un grande sport, continuiamo a sostenerlo perché va mandato avanti in confronto ad altre realtà che sono più affermate. Forza pallamano e andiamo avanti. Dai.
0: Ciao Francesco, alla prossima.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288. E-mail info@radiohandball.it. Entre em contato.
1: Radiohandball.it. La radio con la palla a mano in porta.
2: Ma che ce frega, ma che ce importa? Questa è la segretaria stereofonica di Amalia e Spartaco Sacchi. Au, siccome costa, non riattaccate, se no vi spezzo le gambe. Au, mi raccomando, siate brevi e circoncisi. In quanto a noi, se fossimo cecà, vi richiameremo al più presto possibile, se ce va. Au, dimenticavo, dite quello che ci avete da dire dopo il segnale acustico. Hai capito, Bru? No, come l'altra volta. C'hai 30 secondi. In campana, Bru, e in arrivo il segnale acustico. Eccolo!
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Giamaica, Grenada, Groenlandia, Guadalupe e Guatemala. Buona pallamano a tutti voi.
1: Radio Handball.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball, grazie, benvenuti a Cingoli, nel senso spero vi siate divertiti anche voi.
1: Grazie Riccardo, ciao.
0: Ciao.
2: RadioHandball.it, Preston Air con musica e pallamano, 24 su 24.

0: Donne, è arrivato Rocco! Sono disponibile per tutte, belle e brutte! Du-du-du, da-da-da!
1: Ciao Sardegna, buon ascolto!
2: Up e vai su! Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il combo per la luna? Essere piena, senza aver fatto benzina.

0: un benvenuto a Treviso. RadioEmbol.it, musica a tempo di Emble.
1: Carissimi amici del mondo della pallamano, un caloroso buongiorno dalla Pallamano Ragusa. Un forte in bocca al lupo a tutte le società italiane che, nonostante periodi di crisi, continuano a fare il massimo per non far morire questo sport stupendo. Ovviamente, come non ringraziare Radio Handball Italia, che ci permette di stare tutti un po' più vicini, anche se geograficamente lontani. Un saluto a tutti e forza pallamano, forza Radio Handball Italia e ovviamente forza pallamano Ragusa.

Si informano i passeggeri che parlare al telefono a voce alta, specialmente la mattina presto, provoca l'incazzatura degli altri passeggeri.

Il segreto del mio lungo matrimonio? Andiamo al ristorante due volte a settimana. Cendiamo al lume di candela, musica romantica e qualche passo di danza. Lei ci va il martedì e io il venerdì.

0: Tu ti faccio un'ultima domanda, che è questa: se ascolti durante la settimana Radio Handball Italia, cosa ne pensi?
1: Sì, l'ascolto quasi sempre, è un'iniziativa bellissima perché è una radio che parla esclusivamente di pallamano, che è quello di cui noi viviamo praticamente tutta la settimana, il sabato per la partita, e quindi deve continuare ed è, ripeto, perfetto perché poterla ascoltare, potersi informare tutti i giorni sulla pallamano mancava e ci voleva proprio per il movimento.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Radiohandball.it.

0: You are listening to Radio Handball, the first handball radio in Italy.
1: Questa è Radio Handball.it.
2: Purtroppo in questo momento non sono presente a me stesso. Comunque, dopo il segnale, lasciare un messaggio duro e lungo. Mi raccomando, duro e lungo, che possa entrare bene nelle orecchie.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici dell'Argentina, Bahamas, Barbados, Bermuda e Bolivia. Buona pallamano a tutti voi.
1: Radio Handball.it. Handball a tempo di musica.

0: a tutti, sono Isabella Gandolfi, la fotografa. Volevo ringraziarvi per la meravigliosa compagnia che mi fate anche durante il mio lavoro in studio. Un caro saluto a tutto lo staff di Radio Handball.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: donne, cercate uno stallone italiano? Iniziate con il pony! Du du du, da da da!
1: Ciao Emilia Romagna, buon ascolto!
2: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network. RadioHandball.it, Preston Air con musica e pallamano, 24 su 24.
3: Como per una balena innamorata, innamorarsi in un baleno.

0: un saluto a Frosinone.
1: Questa è Handball Italia, la prima radio della pallamano italiana.
2: A Grosseto un grande, grande saluto da tutti noi!

Il treno regionale, scoprite voi da dove arriva e dove sta andando, delle ore di ieri a quest'ora, è in arrivo al binario sempre dritto in fondo a destra. Sono stato incarcerato per un reato d'opinione. Io ero dell'opinione che emettere assegni a vuoto si potesse, la banca no.

0: Un saluto a tutte le giovanili della pallamano italiana. Viva la pallamano!
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dal Portogallo, Spagna, Francia ed Irlanda. A presto e buona pallamano a tutti.
1: RadioHandball.it

0: Cari radioascoltatori di Radio Handball Italia, ho qui con me Cesar Castillo. Siamo a Thun, dove l'Ariosto Pallamano sta giocando la partita di Challenge Cup. What can you say to our listener?
1: Best regards from London to Radio Handball Italia. Molti auguri.
0: Grazie. Buona pallamano a tutti.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Ma che cosa sarà mai questa rubina qua?
1: Hey, the weekend isn't around the corner, it's here! You're listening to...
2: Ciao Lombardia, buon ascolto!
3: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radioembol.it? Scrivici sulla pagina contatti di radioembol.it e ti chiameremo al più presto.
4: Il colmo per una rana: fare dei girini in bicicletta.

Il treno Superenalotto, proveniente dalla ricevitoria, è diretto in banca, è in arrivo al binario 1. Ma siccome io non so stupido, vi dico che non fa servizio viaggiatori. Molto bene, così mi prendo io i 150 milioni di euro, che mi serviranno, a non farmi sostituire con quella voce da oca giuliva che in alcune stazioni d'Italia c'è. Ops. Non badate a ciò che dicevo.

0: Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.
1: Nel 2016, durante lo spostamento di circa 9 kg di marijuana da Nevada al Montana, due trafficanti hanno chiamato i servizi di emergenza perché avevano fumato tanto ed erano entrati in paranoia. Come si dice, hanno mandato in fumo la loro libertà.

0: Beh, un saluto a tutti, è un gran bel mondo che purtroppo conoscono ancora molto in pochi, ma quella che è la speranza è che magari nel giro di qualche anno questo sport minore possa piano piano entrare a far parte dei pensieri di molte più persone di quelle che oggi in qualche modo si occupano di pallamano. Quindi grazie a tutti che ascoltate, ci vuole l'impegno da parte di tutti, squadre, dirigenti, genitori, giocatori e tutti gli appassionati comunque possono dare il loro contributo.
1: Grazie Saverio, ci sentiamo alla prossima.
2: RadioHandball.it Presto on Air con musica e pallamano 24 su 24. RadioHandball.it

0: A big hello from Radio Handball to all the handball friends who listen from all over the world. Radio Handball Italia, handball for passion.
1: Radio Handball.
2: Sono le 8 e 59 minuti.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
3: Pronto? Oh, Mittico, che piacere, non mi aspettavo la chiamata. Senti, magari lascio un messaggio dopo il beep, vai, grande, ciao, ciao, ciao, ciao. Ma vaffanculo, vai, io la segreteria non l'ascolto dal 97.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Croazia, Slovenia, Ungheria ed Islanda. A presto e buona pallamano a tutti.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: Lo so, siete tanti. Un saluto a voi di Follonica!
1: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Music Vibes.
1: Harvesting new music.
2: Ciao, Trentino Alto Adige. Buon ascolto.
3: Radio Handball, la voce del tifoso. Su radiohandball.it i messaggi vocali WhatsApp degli ascoltatori lasciati al 334 34 30 288. Prova anche tu.
4: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
5: Il colmo per un elettricista? Bere la gazzosa alla spina.

0: Un buon ascolto agli amici di Trieste.
1: Questa è RH.it.
2: A fine intervista ti chiedo di mandare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano dai microfoni di Radio Handball Italia.
3: Sì, un saluto a tutti, speriamo che questo sport continui ancora e che gli appassionati siano sempre di più, e forza Radio Handball Italia.
2: Bene, ciao Giuliano.
3: Ciao, grazie.

0: se aceptan todo tipo de mascotas.
1: Si informa la clientela che a Trenitalia piace fare paura ai propri passeggeri, facendo sentire questa terribile voce, anche se non c'è niente da annunciare, al fine di alimentare e subito distruggere le vostre speranze che arrivi qualche treno.

Il museo di arte non visibile vende opere d'arte che non esistono. Gli acquirenti ricevono una carta che descrive un pezzo di arte immaginaria, come una scultura o un disegno. Un'opera è stata venduta per $10,000. Naturalmente i dollari erano falsi. Mica so scemi questi.

0: Vuoi fare un saluto alla pallamano italiana?
1: Io voglio salutare tutti, tutta questa pallamano italiana, e voglio, come si dice, bocca al lupo a tutti.
0: Grazie, ciao Luca, ci risentiamo per le prossime partite. Un saluto dal balcone delle Marche, la palla a mano dal balcone delle Marche.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
1: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
2: Ciao, sono intrinseco. Momentaneamente mi trovi assentizzato perché sono dovuto andare di corsa da un amico che mi si era infracichito, poraccio, lo so bevuto perché hanno arrestato per gamba rotta. Se mi devi chiedere dire una cosa, puoi pure parlare a questo telefono che io te posso pure capire, perché io sono tipo, ho dato che ho avuto 5 incidenti mortali, mi hanno cambiato 18 km di vene di plastica. Io soffro di crisi epilettiche, quindi non mi lascio a cose, messaggi strani che mi possono innervosizzare. Tutti i modi, se mi vuoi telefonare, te lascio pure il cellulare. È 113.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Germania, Svizzera, Italia ed Austria. A presto e buona pallamano a tutti.
4: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?

0: You have received a new WhatsApp message.
1: Da Alessandro Pierattoni della Pallamano Tavarnelle, che per la prima volta giocherà in Serie A, un grande saluto a tutte le società della pallamano italiana e un grande in bocca al lupo a tutti per la prossima stagione.
2: RadioHandball.it Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: siete patite di internet, mi trovate su www.rocco.org.g.
1: Ciao Umbria, buon ascolto.
2: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture, sempre. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il combo per un computer non aveva nessun programma per la serata.

0: Presten mucha atención a este aviso de cuidado.
1: Benvenuta online, Trapani. Buon ascolto.
2: RH.it. Il fattore passione. In radio si sente. Radioembol.it.
3: Ciao a tutti dal Chierona Palermo. Ciao a tutta la pallamano italiana. Viva la pallamano.

0: come in.
1: Let's make it lit.
2: Si informano i passeggeri che il treno per Luino è partito senza aspettare la coincidenza. Che peccato, era l'ultimo.

0: Bene, adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana.
1: Beh, mi fa molto piacere, so che la radio Handball sta avendo grandi successi con queste trasmissioni del sabato. Penso che il movimento nostro meriti sia una radio che diffonde questo sport e sia soprattutto che questo sport attraverso i giovani possa crescere, perché non possiamo essere sempre Cenerentola in Europa.
0: Bene, ciao Beppe, alla prossima.
1: Grazie.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Stai ascoltando RH.it.

0: Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar.
1: Primera radio de handball de Italia. Paixão por handball.
2: Radio Handball Italia me da una grande carica de energía.
3: Sto sempre in giro. Lavoro tantissimo. Non tengo tempo per parlare al telefono. Se mi volete fare un favore, chiamate solo quando è necessario. Lasciate dei messaggi brevi e fatevi un risciacquo quando parlate, che non si capisce mai niente. Grazie.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Norvegia, Svezia, Finlandia e Bielorussia. A presto e buona pallamano a tutti.
5: Ah, Radio Handball, che bello!

0: It's time for a weather and time.
1: Ciao Calabria, buon ascolto.
2: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te, non abbandonarli. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
3: E come avere un pacchino? Avere una famiglia sulle spalle.

0: Eso no es así. Eso no es así.
1: Ciao, Reggio Emilia. Buon ascolto.
2: Radio Embol Italia.
3: Ciao a tutti, sono Davide Campana, capitano della Dorica Ancona, ex giocatore di nazionale, ormai arrivato a 32 anni. Niente, volevo fare un saluto a tutta la pallamano italiana, soprattutto ai giovani, alle giovani leve, ai 16enni, 17enni, 18enni dell'annata italiana, che so che stanno facendo benissimo. Io vi dico di credere nel movimento, se non è quello italiano è quello estero, credete nelle vostre potenzialità, provate, se andatevene all'estero, fate quello che volete, fate pallamano, se non andrà bene non sarà un fallimento ma sarà comunque un'esperienza di vita. Ciao a tutti, buona pallamano.

è severamente vietato attraversare i binari, anche perché non c'è alcun motivo di andare di fretta. Il treno ha 45 minuti di ritardo.

0: This is Guerrilla Radio on 89.3 KUGS. You're listening to Guerrilla Radio on 89.3 KUGS.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Parla Parla, l'app che sembra che possa fare qualcosa, ma non lo fa. E se qualcosa non funziona, dà la colpa alle altre app. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Ciao, sono Luca Cacciari, un giocatore del Bologna United, e invio un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao a tutti.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Pronto nos vemos. Pronto nos vemos.
1: Ein großes Hallo von rh.it an alle Handballfreunde, die uns aus der ganzen Welt folgen. Radio Handball Italien, Handball aus Leidenschaft.
2: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani, che per motivi di studio o lavoro, o altro, ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi, e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai fratello.
3: Ma brutta testa da cavolo, perché mi sta a disturbare? Non vedi che c'è la segreteria telefonica? Ma sta a disturbare! Però, oramai che ci sei, lascia messaggi. Prima devi dire il nome tuo, testa da cavolo, e poi dopo mi dici pure testaccia da cavolo l'ora in cui hai chiamato. Allora, parla top la pernacchia, hai capito?
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Colombia, Costa Rica, Cuba, Messico e Nicaragua. Buona pallamano a tutti voi.
5: Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: radio for all.
1: Domenico, senti, per i nostri appassionati, cosa pensi tu di questa radio, Radio Handball Italia?
2: Beh, Radio Handball Italia è sicuramente una grossa occasione per la pallamano, perché è l'unica radio che trasmette pallamano live, e questo sicuramente per tutti gli appassionati, per tutto il movimento, è un momento di crescita e di riconoscimento di questo sport.
1: Tu l'ascolti molto?
2: Sì, ho sempre, non solo io, ma anche tanti tifosi ne parlano sempre in maniera molto entusiasta, anche perché possono seguire da casa anche quando non sono presenti.
1: Bene, grazie Domenico, ciao.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Rocco Rocco, impara a roccheggiare!
1: Fat Beats Radio, playing the best rap, hip-hop, R&B, soul, funk, reggae, from the 70s to early 2000s.
2: Ciao, Basilicata, buon ascolto!
3: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti è a fianco.
4: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
5: Il combo per un appassionato di cani? Avere i fido in banca.
6: Muy pronto, y no digas que no te avisaron.
7: Buon ascolto agli amici di Sassari.
8: RH.it, la passione per la palla a mano. RadioHandball.it.
9: Saluti a tutti gli amici che ci ascoltano da Paganico.

0: now, more music on your favorite station.
1: Attenzione! Per festeggiare il primo arrivo in orario del treno Intercity 564 proveniente da Napoli Centrale e diretto a Venezia Santa Lucia, dopo oltre 2 settimane di ritardo nell'ultimo anno, Trenitalia organizzerà uno spettacolo pirotecnico a mezzogiorno di oggi. Questo straordinario evento potrebbe portare qualche disagio alla circolazione. Ci scusiamo per il disagio.

0: Desde aquí sonamos la mejor música del planeta.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. L'app che non funziona e non puoi cancellare in alcun modo. Si chiama Cambia Telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: are now tuned in to your number one radio station.
1: Bonjour, on fait un coucou à tous les locuteurs francophones qui sont en train de nous écouter.
2: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano in torno.
3: Scusate, ma tutti quanti a me chiamate, cioè io non lo so, cioè uno sta in da casa che fa tutte le cose così, può stare in un momento tranquillo, cioè no, proprio a me, che tutta la gente che ci sta proprio a me, vabbè. Comunque lasciate, se proprio volete lasciare un messaggio, lasciatelo dopo il beep. Arrivederci.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Turchia, Cipro, Grecia e Macedonia. A presto e buona pallamano a tutti.
2: RadioHandball.it.

0: que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra!
1: Beh, il messaggio è che la pallamano è sempre uno sport che chi lo viene a vedere, chi lo pratica, lo appassiona in maniera sostanziale. D'altronde anche il pubblico che c'era stasera in palestra penso abbia visto una bella partita, quindi la pallamano quando è giocata ad alto livello e con grande intensità è sempre un grande spettacolo.
2: Bene, ti saluto Domenico, alla prossima.
1: Grazie a tutti, ciao a tutti.
3: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Radio Apple.
1: Sono le 9:59 minuti.
2: Donne, tanti auguri da Rocco. Venite a soffiare sulla mia candelina. Da.
3: You're listening to the home of dubstep, DTR, Dub Trinity Radio.
4: Ciao Piemonte, un buon ascolto.
5: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango, sempre.
6: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
7: Il colmo per un pesce? Non essere di parola.

0: DJ John and hostess Roxy at Nightfire Inn, playing classics from the 80s.
1: Benvenuta online, Trento. RadioEmbol.it, musica a tempo di Emboli.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Embol e alla pallamano.
3: Ragazzi, vi saluto.
4: Un saluto a tutti i radioascoltatori e una buona serata. Un saluto
2: e Jacopo Capelli.

0: It's time for the news.
1: Il treno regionale 3350 di Trenitalia delle ore 8:43 non arriverà per niente, così non rompete le palle che i treni fanno ritardo. Come può fare ritardo se neanche arriva?

0: Wir sind das Radio.
1: Ciao Fabri, esci stasera?
2: Non posso, ho le gomme della macchina troppo gonfie. E tu?
1: Nemmeno io, stasera sto qui a controllare che l'orologio segni sempre l'ora giusta.
2: Bella idea, dai ci sentiamo.
1: Ok, ciao.

0: Sono Domenico Tassinari, allenatore del Romagna. Colgo l'occasione per fare un saluto a tutti gli appassionati di pallamano e soprattutto a questa fantastica radio che è Radio Handball Italia.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: Stai ascoltando? Radiohandball.it.

0: pálido.
1: Sie hören Radio Handball IT, Italiens erster Handballsender.
2: Questa è Radio Handball.it.
3: Durante questo periodo della giornata, gli abitanti di questa casa si trovano normalmente fuori del loro habitat. Probabilmente si stanno procacciando il cibo, oppure sono fuori per motivi che la scienza ancora non è riuscita a spiegare. Potrebbe anche accadere che siano a casa, ma in questo caso probabilmente stanno effettuando il rituale di riproduzione dei mammiferi. Lasciate un messaggio dopo il verso del picchio dal ciuffo argentato.
4: Welcome online Portugal. Enjoy the music on Radio Handball.
5: Radiohandball.it. Handball a tempo di musica.

0: Vorrei fare un saluto a tutti i ragazzi che hanno questa passione che ho condiviso per tanti anni. Credete in quello che fate, solo così si ottengono i risultati. Buona pallamano a tutti.
1: Ciao Marcello.
0: Ciao.
2: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: This is the goofiest radio station there ever was.
1: Ciao, Molise. Buon ascolto.
2: RH.it. Step by step. A RadioAngle.it. Passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
3: RadioAngle.it. Prove tecniche di trasmissione.
4: Colmo per una ballerina classica. Andarsene in punta di piedi.

0: Music Vibe.
1: Brighton's best beats.
0: Live and fresh.
1: Loud and proud.
2: Ricordiamo ai signori viaggiatori che è severamente vietato stendere le gambe sul sedile di fronte al vostro, specialmente se vi siede un passeggero, altrimenti il controllore vi guarda brutto.

0: I can't stand listening to this guy on the radio every morning.
1: Ciao Mauro, esci?
2: No, mi si è incollata la lingua freezer. E tu?
1: No, stasera studio, devo recuperare l'insufficienza renale.
2: Bravo, comunque dai, ci sentiamo.
1: Ok, ciao.

0: Salve a tutti, sono Isabella Gandolfi, sono qui con l'integerrimo Alessandro Colombo che vuole mandare un saluto ai nostri radioascoltatori.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori, un saluto e sempre viva la Palamano.
0: Grazie Alessandro.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Palamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: radiohandball.it

0: Remember, ladies, one must not get one's knickers in a twist.
1: Sono Riccardo Pivetta, alla sinistra della Terraquiglia Handball Carti, e faccio un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball Italia. Ciao!
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Sofia? No? Ma che cosa sarà mai questa rupina qua?
1: Ciao, Liguria! Buon ascolto!
2: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti, in pochi minuti, di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it. Radiohandball.it. Presto Nair, con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Colmo per un elefante. Cantare a orecchio.

0: Un benvenuto a Rovigo.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Un saluto speciale a tutti gli amici della pallamano italiana, che continua a crescere questo movimento che è molto importante per noi. Avanti a tutta e un ringraziamento agli amici del Bologna.
0: Da?
2: Da Mario Sanchez.

0: Ciao Luca, esci?
1: Stasera no, le previsioni dicono che dopodomani pioverà. Tu?
0: Neanch'io, sai, ho la faraona nel forno, aspetto archeologi per cena.
1: Ah, complimenti. Dai.
0: Ok, ciao.

0: tutti gli amici di Radio Handball, da Ennio Remigio, presidente Pallamano Città Sant'Angelo.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioHandball.it.

0: non so chi siete, né perché mi chiamate, né come avete avuto questo numero, ma rimanete in linea, perché riattaccare? Ditemi chi siete voi, lasciatemi detto dove abitate, da dove chiamate, in qualche modo vi farò sicuramente avere mie notizie.
1: Hello Germany, enjoy the music on Radio Handball.
2: Radio Handball Italia, pallamano per passione.

0: Un saluto a tutti da Lorenzo Nocelli e ci si rivede sul campo. Grazie mille.
1: Grazie Lorenzo.
0: Grazie.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Marche. Buon ascolto.
1: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su RadioHandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di RadioHandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: Il colmo per un barbiere? Falla in barba a qualcuno.

0: Un ciao agli amici di Rimini.
1: Questa è RH.it.
2: E adesso Gianmaria, io ti chiedo di salutare i tifosi del Bologna, gli ascoltatori di Radio Handball Italia.
3: Un saluto grande a tutti e soprattutto a tutti coloro che ci hanno seguito quest'oggi e che ci continuano a seguire. Buona serata.
2: Ciao Gianmaria.

Trenitalia informa che potete lasciare al capostazione i disegni dei vostri treni dei sogni. Comunque rassegnatevi al fatto che non verranno mai costruiti, perché decido io i treni che passano, e voglio solo treni sfasciati e rotti che non piacciono a nessuno. Grazie allo stesso per la partecipazione.

0: Ciao Carlo, esci?
1: Volevo, ma devo inventare una buona scusa per non uscire. E tu?
0: No, io sto a casa. Sai, vorrei trascorrere più tempo col mio tritacarne.
1: Giusto. Dai, alla prossima.
0: Ok, ciao.

0: e io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo e ti chiedo di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball e gli appassionati di pallamano.
1: Grazie, grazie a voi e forza la pallamano.
0: Grazie, ciao Gigliola.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando RH.it.

0: Hola a todos, lo que están escuchando Radio Handball Italia, la primera radio que habla de balonmano. Déjanos un comentario en nuestro muro Facebook. Gracias.
1: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata de orecchio.
2: Se non rispondo, non sono in casa. Se sono in casa, non sono libero. Se sono libero, io non c'ho voglia. Se non c'ho voglia, porta pazienza. Se c'hai pazienza, lascia un messaggio. Lascia un messaggio. Lascia un messaggio. Se non rispondo, lascia un messaggio.
3: Welcome online Austria. Enjoy the music on Radio Handball.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?

0: You have a WhatsApp message.
1: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, sempre dal trofeo Città di Ferrara del Palaboschetto. Ho qui con me il signor Pacifico della neopromossa Flavioni di Civitavecchia. Che cosa ci vuole dire?
2: Salve a tutti, appunto appena promossi in Serie 1, un bellissimo torneo qui a Ferrara, prima esperienza per le ragazze molto emozionate. Noi veniamo da una realtà pallamanistica femminile che è nata appena una viagina 15 anni fa, e queste ragazze, alcune di loro, sono state in grado di portarla fino alla massima serie partendo da un under 16, quindi grande soddisfazione da parte delle ragazze, e speriamo che questa stagione sia buona, positiva, e perché no, non possa essere l'ultima della nostra storia in Serie 1.
1: Certo, quindi una buona pallamano a tutti.
2: Ovviamente a tutti gli ascoltatori e a tutti gli appassionati.
1: Ciao dalla vostra Pix.
3: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Ciao, Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.
1: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Commuovere un capitano? Avere un fratello minore, maggiore.

0: Un saluto a Siena.
1: RH.it. Il fattore passione. In radio si sente. Radioembol.it.
2: Salve a tutti, sono Giubini Enrico, il centrale del Nonantola, del Rapid Nonantola. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Handball e auguro a tutti un in bocca al lupo per queste prossime partite.
3: When the weight gets heavy, I lift my hands to heaven.

Il treno, non ricordo, proveniente da non si sa bene dove, è diretto da qualche parte, delle ore fate un po' voi, è in arrivo al binario imprecisato.

0: Ciao Giulio, esci?
1: Stasera no, ho promesso a mia madre che avrei limato le unghie al mille piedi. E tu?
0: No, io no, ormai mi sono fatto una posizione sul divano.
1: Ti capisco, comunque dai, ci becchiamo.
0: Ok, ciao.

0: Saluti tutti gli appassionati della pallamano italiana.
1: Saluto tutti gli appassionati della pallamano italiana, tutti, tutte le squadre.
0: Grazie Anthony, ciao, arrivederci.
1: Grazie a voi, grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: In questo momento mi trovo a Mombasa. Se non mi trovate a Mombasa, provate a Nuova Delhi. Se non mi trovate a Nuova Delhi, provate a Jakarta. Se non sto neanche a Jakarta, provate a Mogadiscio. Se non mi trovate a Mogadiscio, provate più giù nel continente nero. Se non mi trovate nel continente nero, provate a Viterbo. Se non sto neanche a Viterbo.
1: Enjoy listening to our Dutch friends.
2: Ah, Radio Handball, che bella!

0: Bueno, chao, un saluto grande per tutta la Palamano italiana, un saluto grande per tutto Cingoli, bueno, y en español, un saludo grande a mi familia que siguió por el link a través de la radio y mis amigos que lo siguieron desde Uruguay. Y bueno, muchas gracias por transmitir el handball. La Palamano.
1: Ci siamo poi dimenticati di dire il tuo nome, così ti presenti.
0: Mi nome è Federico Rubo Rodríguez, vengo di Uruguay, di Canelones, vicino a Montevideo, che è la capitale. Bueno, sempre buono a questa esperienza, sumare, come si dice, più esperienza, per me serve.
1: Facciamo un'ultima cosa, un augurio alla Palamano italiana da parte tua. Cosa diresti?
0: No, che continuino così, continuare così, a trasmettere queste partite, che questo le fa benissimo alla Palamano, e io penso che può crescere ogni tanto di più, questo è buono, mi piace.
1: Grazie, ringraziamo Rodriguez, un in bocca al lupo e una buona Palamano a tutti.
0: No, grazie a voi.
2: RadioHandball.it, Preston Air con musica e Palamano. 24 su 24.

0: donne, buon Natale, siete in vena di regali? Io ci metto il pacco!
1: Ciao Lazio, buon ascolto!
2: Up e vai su! Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il colmo per un cavaliere della tavola rotonda? Essere messo in un angolo.

0: Un ciao agli amici di Salerno.
1: Radio Embol Italia.
2: Raggiungo fissime Radio Handball Italia, un radio li piace dare la corat lied. Cancelmo alikum kulkom il Maghrib.

Attenzione! Trenitalia vuole informare che è vicina ai propri clienti. Per questa estate, a tutti i clienti che hanno il treno con almeno 60 minuti di ritardo e con una temperatura esterna pari o superiore a 35 gradi all'ombra, Trenitalia offre gratis un bel cappuccino macchiato caldo.

0: Ciao Fra, esci?
1: No, sai, sono in lutto per l'estinzione dei brontosauri. E tu?
0: Non so, mi sono girato i pollici troppo velocemente e devo aspettare che rallentino.
1: Brutta storia. Beh, alla prossima.
0: Ok, ciao.

0: Ciao a tutti, state scudando Radio Handball in Italia, la prima radio che pare pallamano. Un saluto a tutti i kid che ne scudono da Sicilia, buon ascolto ed ora andate sopra Facebook e mettete un like sopra pagina Radio Handball.
1: Scusa regia, aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai frate.
2: E so Nerone.
3: Io Poppea.
2: E non siamo in domus.
3: Nerone al Colosseo in concerto Penalira a Cattone.
2: E quando sono io Roma si infiamma.
3: Io non vi rispondo perché sto a far bagno dentro al latte.
2: Ma pare un bombolo dentro al cappuccino.
3: Oh, parlate dopo per bip ma datevi una mossa.
2: E se no datevi fuoco.
4: Enjoy listening to our South African friends.
5: Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: say do do do da da da.
1: Ciao, Valle d'Aosta, un buon ascolto.
2: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network. RadioHandball.it, Preston Air con musica e pallamano, 24 su 24.
3: Il gomo per una lampadina? Avere la tensione nervosa.

0: Buon ascolto, Savona.
1: RH.it, la passione per la pallamano. RadioHandball.it.
2: Ciao a tutti, sono Lorenzo Pedretti, capitano del Bologna United, pivot, e saluto tutti gli appassionati, amici di Radio Handball Italia.

Il treno regionale 3360 di Trenitalia, delle ore 6.43, proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini, arriverà con solo 10 minuti di ritardo. Ma non vi preoccupate. Si fermerà poi a Zagarolo per almeno una mezz'oretta.

0: Ciao Paolo, esci?
1: No, ho le gambe in sciopero, hanno incrociato le braccia. E tu?
0: No, io no. Devo recuperare le ore di sonno perse durante la gita di terza media.
1: Ci credo. Ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: Beh, un saluto a tutti da parte mia e buon lavoro soprattutto agli addetti ai lavori, agli appassionati. Riportiamo il nostro sport dove merita.
1: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioEmbol.it.

0: RadioHandball.it, the web radio for handball lovers.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano in fondo.
2: Buonasera, in questo momento c'è un grosso crisi, non posso rispondere al telefono. Lasciate un messaggio, se no, il secondo messaggio che hai detto.
0: Welcome online Slovenia. Enjoy the music on Radio Handball.
1: RadioHandball.it.

0: allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: La vostra festa è solo l'8 marzo? Con me è festa tutto l'anno! Du-du-du, da-da-da!
1: Ciao Campania, buon ascolto!
2: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radioembol.it? Scrivici sulla pagina contatti di radioembol.it e ti chiameremo al più presto.
3: Colmo per un barista? Ti dirassi per fare cappuccino.

Il treno ha maturato 5 minuti di ritardo e 5 kg di patate. Lo so, questa era triste, ma capitemi, io sono condannato a sparare le cazzate di questi tizi di Trenitalia e adesso non so dire più cose sensate. Però le patate sono buone lo stesso.

0: Ciao Giorgio, esci?
1: Stasera voglio finire di studiare l'elenco telefonico. Tu?
0: No, sai, non piove e mi spiace lasciare l'ombrello a casa da solo.
1: Eh già. Beh, alla prossima allora.
0: Ok, ciao.

0: A questo punto, Stefano, io ti chiedo di salutare anche tu, di salutare gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
1: Io intanto ringrazio Radio Handball Italia, perché comunque sta facendo un servizio bellissimo, anche perché fa conoscere, penso, il nostro sport. Un ringraziamento a tutti, a chi lavora dietro le quinte, a Gianni che fa interviste, che fa la telecronaca, e un augurio a tutti gli addetti al lavoro per far crescere questa pallamano in Italia. Grazie.
0: Bene, io vi saluto, ciao a Stefano e ciao.
1: Ciao a tutti.
2: Grazie.
1: Ciao, grazie.
3: RadioHandball.it. Presto Nair con musica e pallamano. 24 su 24. RadioHandball.it.

0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter Radio Handball Italie, la première radio italienne consacrée au handball.
1: Questa è Radio Handball.it.
2: Salve, stranamente sono assente. No, non sono andato ancora a quel paese, ma dall'ortopedico. Certo, mi devo dare una revisione. Comunque questa è una segreteria, non politica, Quindi tranquillamente potete lasciare il vostro messaggio. Sì, garantisco che l'ascolto soltanto io. Vi ascolterò dopo il beep.
3: Hello Norway, enjoy listening on Radio Handball.
1: Radiohandball.it. Handball a tempo di musica.

0: sono Dario De Bulzamini, terzino sinistro del Romagna Handball. Saluto tutti gli amanti della pallamano e tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Donne, la Befana vien di notte, Rocco giorno e notte, du du du, da da da.
1: Ciao Puglia, buon ascolto.
2: Radio Handball, la voce del tifoso. Su radiohandball.it i messaggi vocali WhatsApp degli ascoltatori lasciati al 334 34 30 288. Prova anche tu.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il colmo per un cantante? Avere l'ernia del disco.
5: Bringing you the news.
6: Waiting for an update.
5: That matters right now.
7: Update.
1: Benvenuta Verona. Buon ascolto.
8: Questa

0: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono Isabella Gandolfi e ho qui con me Alice Biondani dell'Olimpica d'Ossobuono, direttamente dal torneo Città di Ferrara che si sta tenendo qui al Palaboschetto. Alice, cosa vuoi dirci?
1: Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball dalla Pallamano Olimpica d'Ossobuono. Abbiamo appena finito di giocare la prima partita, abbiamo ottenuto un ottimo risultato e siamo molto contenti, speriamo che il nostro cammino prosegua verso il meglio e buona pallamano a tutti.
0: Quante ne hai messe dentro oggi?
1: Un po', dai, non so di preciso, un pochino, diciamo abbastanza, sono contenta.
0: Buona pallamano a tutti, anche dalla Pix, ciao!

Trenitalia informa che sui treni viene effettuato il controllo dei biglietti. Chi ne è sprovveduto verrà scaraventato fuori dai finestrini e chi è addormentato verrà svegliato con una tromba da stadio.

0: Ciao Fabri, esci?
1: Non posso, ho la bici in riserva. Tu?
0: Vorrei, ma mia mamma si rifiuta di allacciarmi ancora le scarpe.
1: Ci sono passato anch'io. Dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: Ciao a tutti, sono Salvo Cardaci, allenatore della IOMI Salerno. Il mio pensiero su questo sport che ormai faccio da tantissimi anni è che la palla a mano è la palla a mano che deve essere di tutti, uno sport che va certamente valorizzato, va fatto conoscere, a partire dai ragazzini fino ai massimi livelli. Il mio invito è a fare soprattutto palla a mano, a fare campo, a unirci, a stare tutti insieme, perché questo sport merita molto molto di più.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: radiohandball.it.

0: New message WhatsApp.
1: Ecco, la prossima partita con chi la giocate e poi se tu puoi inviare un saluto a tutti gli amanti di questo sport che è la pallamano.
2: La prossima partita giochiamo con Carpi in casa, sicuramente sarà difficile. È difficile, ma niente, siamo ottimisti a tutte le partite. Quasi perde quando il fischio finale dell'arbitro, prima mai. Gli invio un saluto a tutta la gente di Handball Italia e niente, continuate ad ascoltarci.
1: Grazie, ciao. Ciao.
2: Saluto.
3: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: Ciao Veneto, buon ascolto.
1: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture, sempre. RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
2: Colmo per un cannibale: mangiasse una ragazza con gli occhi.

0: Un benvenuto e un buon ascolto a Vibo Valencia.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Ma adesso, Lorenzo, ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
3: Io faccio un carissimo saluto a tutti, un abbraccio ai gestori di questa pagina e mi auguro che questa pagina possa trarne buoni frutti, perché è uno sport veramente stupendo e purtroppo ancora poco conosciuto in Italia, ma merita di essere conosciuto e portato avanti.
2: Ok, grazie Lorenzo, rimettiti presto perché ti vogliamo in campo. Ciao.
3: Ciao Gianni, ciao a tutti, grazie.

0: Frosinone. Stazione di Frosinone. Anzi no, siamo ancora a Roma, ci scusiamo per il leggero ritardo.
1: You have a WhatsApp message.
2: WhatsApp.
3: Sì, pronto?
4: Pronto, chiedomi in mente scusa. Il bombolaio è?
3: Sì.
4: Figlio mio, sai com'è? Ho tanta fame ed è finita la bombola. E io e i miei picciotti dobbiamo farci una spaghettata, eh?
3: Ma no a quest'ora, io a casa solo.
4: Anche io sono a casa, figlio mio. E ti stiamo aspettando che ci porti la bombola.
3: Ma scusa, se io gli dico che sono a casa, come faccio a portargli la bombola?
4: Ero convinto che me la poteva portare, figlio mio. Sai com'è? Visto che sono il padrino.
3: No, io sono a casa, domani se ne parla.
4: Allora adesso ti do il mio indirizzo, va bene? Prendi degli appunti, dai.
3: Ma dica, come si chiama?
4: Mi chiamo Padrino Tattamella.
3: Tattamella, via?
4: Via Minghia 4 Stagione.
3: Come?
4: Di nuovo me lo chiedesti. T'ho detto via Minghia 4 Stagione.
3: Minghia che quasette, ha ormica che si è buttana.

0: cari ascoltatori di Radio Handball, sono sempre Isabella Gandolfi, ho qui con me Flavio Boschetti, direttamente dal Palaboschetto di Ferrara, che vuole dare un saluto a tutti voi.
1: Saluto tutti gli appassionati di pallamano, venite a trovarci. Quest'anno avremo una stagione molto frizzante, 4 squadre di Ferrara nei campionati maggiori, 2 femminili e 2 maschili. Venite a trovarci e vi divertirete. Vi aspettiamo.
0: Ciao dalla Pix.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Stai ascoltando RH.it.

0: Radio Handball Italia, the first global network for handball. Passion for handball.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
2: Compagni e compagni, avete 35 ore per lasciare le vostre istanze, il 33% di tempo per dire chi siete, l'altro 33 per dire cosa volete, il restante 33 per dire dove potrei reperirvi. L'1% non dite nulla perché siete capitalisti.
3: Hello Argentina, enjoy listening to Radio Handball.
1: Radio Handball Italia, pallamano per passione.

0: Un saluto agli amici della Pallamano dall'Olympic di Massa Marittima. Ci trovate sul sito usolympic.it, su Facebook, ma soprattutto ci vediamo sul 40x20 dal 15 ottobre. Ciao a tutti dall'Olympic, da 45 anni, sui campi da gioco.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti

0: Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi e Rocco quando vuoi. Du du du da da da.
1: Ciao Abruzzo, buon ascolto.
2: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te, non abbandonarli. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Colmo per un pugile? Rimanere con un pugno di mosche.

0: aprovecha estas vacaciones. E aprovecha estas vacaciones.
1: Un buon ascolto agli amici di Vicenza.
2: Questa è RH.it.
3: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori, appunto, di Radio Handball Italia.
4: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
3: Ciao Matteo.
4: Ciao.

Attenzione, il treno regionale 3370 proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini arriverà con 100 minuti di ritardo a causa di... Un secondo che cerco di inventarmi una scusa credibile. Ecco. Sbrodolani Salotti mi ha detto che Antani, se non ritrova Capannella nei confronti di Zagarolo, sarà fatta la stazione Termini. Ci scusiamo per il disagio, vi ringraziamo per aver creduto a questa cazzata e tanto per mettere un dito nella piaga, vi ricordiamo che ci state pagando 93 euro al mese. Grazie.

0: Ok, I'm opening the gate.
1: Ciao Robby, esci?
2: No, non posso camminare. Sai, ho due piedi in una scarpa. Tu?
1: No, sai, fra 3 giorni è l'onomastico del mio idraulico.
2: Ah, fagli gli auguri. Dai, alla prossima.
1: Ok, ciao.

0: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, siamo qui al Trofeo Città di Ferrara, al Pallaboschetto di Ferrara. Ho con me Elena del Casal Grande Spallanzani che ci vuole salutare. A te Elena.
1: Ciao a tutti amici della Pallamano, siamo qui a Ferrara per la nostra prima uscita stagionale. Un altro anno alle porte, niente, volevo solo salutare tutti sperando che questo sia un anno positivo per tutti. Noi siamo carichi come delle molle e buona Pallamano a tutti dal Casal Grande Padana.
0: Buona Pallamano a tutti dalla Pix. Ciao.
2: Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: de Radio Handball Italia, un saludo a todos los amigos de balonmano que nos escuchan en todo el mundo. Radio Handball Italia, balonmano por pasión.
1: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata de orecchio.
2: Allora, che c'è la segreteria? Oddio, la segreteria. Ti voglio dire. Aspetta, la faccio giusta. Ah, questa. Ti lascia a dopo. Oddio. Perché. Perché stavo ride?
3: Hello USA, have a good time listening to Radio Handball.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?

0: Soy la locutora virtual y os voy a hacer un regalo muy especial. Os voy a grabar unas piezas para que podáis usar en vuestros proyectos musicales o de DJs.
1: Sono Isabella Gandolfi, siamo al torneo Città di Ferrara del Pallaboschetto. Ho con me Massimo Di Vita, allenatore dell'Ariosto Ferrara.
2: E siamo all'inizio della stagione, sono molto contento, saluto tutti i radioascoltatori e vi auguro sempre di vedere delle vittorie così e di fare il tifo per l'Ariosto.
1: Ma soprattutto una buona pallamano a tutti.
2: Esatto, buona pallamano a tutti, grazie.
1: Grazie a te, ciao Massimo.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Ciao Sicilia, buon ascolto.
1: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti è a fianco. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: Il commuovere un muro maestro, pretendere di fare scuola ai mattoni.

0: Benvenuta online, Avellino.
1: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radioembol.it.
2: Un grande in bocca al lupo Giacomo Savini, e gli chiedo di inviare il solito saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana e di Radio Handball Italia.
3: Crepi il lupo e grazie a tutti per ascoltarci, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball.
2: Grazie Giacomo.
3: Grazie a voi, alla prossima.
2: Ciao.

0: time to wake up.
1: Il treno regionale Alfa Indeta opera alla X all'infinito su infinito tendente alla derivata di pi greco alla X quarti meno lambda alla meno infinito, proveniente da più infinito è diretto a meno infinito. È in arrivo al binario 0,25, ferma in tutti i flessi e deraglia nei pressi delle cuspidi.

0: Ciao Luca, esci?
1: No, non posso, sai, la mia maglietta della salute è all'influenza. E tu?
0: Nemmeno io, a mezzanotte mi scade lo yogurt.
1: Ah, vabbè, dai, ci si sente.
0: Ok, ciao ciao.

0: Un saluto a tutti i miei colleghi giocatori di pallamano e forza pallamano Avola.
1: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24. RadioHandball.it

0: Oi, estamos escutando a rádio, a primeira rádio handball na Itália. Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288, e-mail info@radiohandball.it. Fale conosco.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Vieni a rispondere al telefono.
3: Ma non ci siamo, Fred.
4: Infatti questa è una segreteria telefonica, non è vero, Bubu?
5: Yogi, ma sei proprio sicuro?
6: Zitti, brutti topastri, lavoro come paperi, parlate solo dopo il segnale acustico. Mimmi.
7: Radio Handball gives a warm welcome to our Polish friends.
1: Ah, Radio Handball, che bella.

0: Intanto grazie di cuore a tutti quelli che ci ascoltano, questa è una radio che fa solo del bene alla pallamano, noi siamo convinti e siamo anche stimolati da sapere che c'è gente che segue il nostro campionato. A tutti quanti un buon sabato sera e una buona domenica.
1: Ciao Beppe.
0: Ciao Gianni e grazie di tutto.
2: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Ciao Toscana, buon ascolto.
1: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango, sempre.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Colmo per un boia, non riuscire ad ammazzare il tempo.

0: Un benvenuto a Bari e buon ascolto.
1: Radio Embol Italia.
2: Salve, sono Lorenzo Nocelli della Terraquilia Carpi Handball e saluto tutta la pallamano italiana.

0: Si informano i passeggeri che i bagni del treno regionale per Genova Piazza Principe sono tutti allagati. Se dovete fare un bisognino, attaccatevi al tram.
1: Ciao Luca, vai al bar stasera?
2: Andrei, ma mi sono entrati i ladri in casa e mi sembra scortese lasciarli soli. E tu esci?
1: Stasera no, c'è il vento contrario.
2: Me l'hanno detto. Beh dai, ci sentiamo.
1: Ok, ciao.

0: Gracias por su valiosa atención. Gracias por su valiosa atención.
1: Si quiser entrar en contacto, es só ligar no 3343-430288. E-mail info@radiohandball.it. Entre in contatto.
2: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni.

0: Du-du-du-da-da-da.
1: Ciao Sardegna, buon ascolto.
2: RH.it, step by step. A RadioEngol.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica. RadioEngol.it, prove tecniche di trasmissione.
3: Il commo per un ago? Attaccare sempre il bottone.

0: un ciao a Brindisi.
1: RH.it, la passione per la pallamano. RadioHandball.it.
2: Saluto sempre tutti, come l'altra volta, un bacio a chi ci segue e chi ci sostiene. È davvero il top che si può avere.
3: Grazie Francesco e ciao.
2: Ciao, grazie.

Il treno regionale 1-2-2-1-2-1-X-1-2-1-2-X. Come X? Scusate, vi ho letto la schedina. Il treno non ve lo annuncio neanche perché tanto è in ritardo di 45 minuti. Grazie.

0: This is my present for you. I'm going to be recording phrases in Spanish so you can use on your DJ intros, on your podcasts, or anywhere you want a Spanish sexy voice.
1: Ciao Andre, esci?
2: Stasera no, voglio ascoltare i miei nuovi dischi dei Freni. Tu?
1: Non credo, mi si è addormentato un piede e mi spiace svegliarlo a quest'ora.
2: Ci mancherebbe. Dai, ci si becca.
1: Ok, ciao.

0: Un saluto a tutti gli appassionati di Radio Handball e della pallamano italiana e Rock and Roll.
1: Ciao.
0: Arrivederci, ciao ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Radiohandball.it

0: You are listening to Radio Handball, the first handball radio in Italy.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano in torno.
2: Buona segreteria a tutti, in questo momento sono assente. State buoni, parlate una volta, eh? Buoni, ho detto. Prima del bip, consigli per gli acquisti.
0: Welcome online Russia. Enjoy the music on Radio Handball.
1: RadioHandball.it.

0: certo che sì, saluto tutti gli appassionati di questo bellissimo sport e venite a vederci in tutti i palazzetti, non parlo di noi come Terraquilia, ma noi che giochiamo a pallamano abbiamo bisogno di seguito, abbiamo bisogno di appassionati, tifosi, e è uno sport spettacolare, bellissimo, e un ciao a tutti.
1: Bene, un grande in bocca al lupo, a risentirci dopo. Ciao Riccardo. Ciao.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: suena con todo il poder.
1: Ciao Emilia Romagna, buon ascolto.
2: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti, in pochi minuti, di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it. Radiohandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Il gomo per un prestigiatore? Sparire di scena.

0: un saluto a Lucca.
1: RadioEmbol.it, musica a tempo di Embol.
2: Un saluto a Radio Handball, grazie per il lavoro svolto, continuate così, grazie agli ascoltatori, spero siate sempre più numerosi perché ci serve nei palazzetti come anche alla radio, è sempre d'aiuto.
3: Grazie Simone, grazie alla mille. Prossima, ciao.

0: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
1: Si informano i signori viaggiatori che i sedili sui quali siete comodamente seduti non vengono puliti dal 12 ottobre 1997.

0: Ciao Giulio, esci?
1: Non posso, ho preso i pidocchi al mercato delle pulci. Tu?
0: No, perché domani mi sveglio presto per controllare che il sole sorga.
1: Beh, qualcuno deve pur farlo. Dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: Saluto tutti gli amanti della pallamano, seguite Radio Handball e forza Bologna.
1: Grazie Giacomo.
0: Grazie, arrivederci.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioHandball.it.

0: Radiohandball.it. RHIT. Die Leidenschaft, die hört man. Musik und Handballinfo 24x24 nonstop. Handy und WhatsApp 0039 334 3430 288. Folge uns auch auf Facebook, Twitter, Instagram.
1: Questa è radioevo.it.
2: Pronto!
3: Pronto, parlo con Severino Cicerchia, ha detto lo scorreggione?
2: State ascoltando la segreteria telefonica di Severino Cicerchia.
3: Pronto!
2: Sono momentaneamente fuori di prigione. Parlaste pure dopo il segnale acustico. Pronti!
3: Severino, sono io, sono arrivato in città, sei contento?
2: Pronto, ma chi fossi?
3: Ma sono tuo cugino Artemio, il figlio della Giovanna, quello di Borgo Tre Case.
2: Ah, sì, mi ricordo, sei quello biondo che c'ha la faccia da pirla.
3: Ma io non sono biondo.
2: Allora mi ricordo fortemente la faccia.
4: Radio Humble gives a warm welcome to our Serbian friends.
1: RadioHumble.it. L'Humble a tempo di musica.

0: The stuff that dreams are made of.
1: Senti, e adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano che da quest'anno possono seguire in diretta le partite su Radio Handball Italia. A tutti gli appassionati, che saluto vuoi mandare?
2: Questo sport è un grande sport, continuiamo a sostenerlo perché va mandato avanti in confronto ad altre realtà che sono più affermate. Forza pallamano e andiamo avanti. Dai.
1: Ciao Francesco, alla prossima.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Volete sentirvi donne a 360 gradi? Partiamo da 90! Du-du-du, da-da-da!
1: Ciao Lombardia, buon ascolto!
2: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su RadioHandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di RadioHandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Il combo per portieri di calcio? Fare una gita fuori porta.

0: Bienvenido. Bienvenidos.
1: Buon ascolto ad Alessandria.
2: Questa è Handball Italia, la prima radio della pallamano italiana.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Grazie, grazie, benvenuti a Cingoli, nel senso spero vi siate divertiti anche voi.
4: Grazie Riccardo. Ciao.
3: Ciao.

Trenitalia informa che a causa delle temperature desertiche ha pensato bene di disattivare tutti gli impianti di condizionamento delle carrozze e di stagnare i vetri per aumentare il vostro comfort.

0: Ciao Fra, esci?
1: No, sai, sto studiando per gli esami del sangue. E tu?
0: Guarda, ci ho pensato, ma alla fine preferisco stare qui a farmi crescere i capelli.
1: Interessante. Comunque dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: Carissimi amici del mondo della pallamano, un caloroso buongiorno dalla Pallamano Ragusa. Un forte in bocca al lupo a tutte le società italiane che, nonostante periodi di crisi, continuano a fare il massimo per non far morire questo sport stupendo. Ovviamente, come non ringraziare Radio Handball Italia, che ci permette di stare tutti un po' più vicini, anche se geograficamente lontani. Un saluto a tutti e forza pallamano, forza Radio Handball Italia e ovviamente forza Pallamano Ragusa.
1: RadioHandball.it Presto on air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando RH.it.

0: A big hello from Radio Handball to all the handball friends who listen from all over the world. Radio Handball Italia, handball for passion.
1: RH.it, la passione per la palla a mano.
2: Buonasera, chiunque ha chiamato adesso può lasciare un messaggio, ovviamente entro i termini di legge. Può tranquillamente lasciare questo messaggio, però deve ovviamente dirmi con chi parla, chi è, dato fiscali e ovviamente entrate e uscite della sua attività. Ovviamente mi costituisco parte civile, se voi poi lasciate detto anche gli estremi e lasciate anche qualcosa così per le spese di segreteria telefonica, altrimenti io mi dimetto. Se volete poi votare per me, votate dopo ovviamente il dibattito acustico.
0: Hello United Kingdom, enjoy listening on Radio Handball.
1: RadioHandball.it, pallamano per passione.

0: Tu ti faccio un'ultima domanda, che è questa: se ascolti durante la settimana Radio Handball Italia, cosa ne pensi?
1: Sì, l'ascolto quasi sempre, è un'iniziativa bellissima, perché è una radio che parla esclusivamente di pallamano, che è quello di cui noi viviamo praticamente tutta la settimana, il sabato per la partita, e quindi deve continuare, ed è ripeto, perfetto, perché poterla ascoltare, potersi informare tutti i giorni sulla pallamano mancava e ci voleva proprio per il movimento.
2: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: donne, i vostri mariti non sono all'altezza? Io sono all'altezza del vostro letto! Du du du, da da da!
1: Ciao Trentino Alto Adige, buon ascolto!
2: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il come avere una parrucchiera? Non avere la testa a posto.

0: Buon ascolto, Mantova.
1: Stai ascoltando RadioEmbol.it.
2: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, la fotografa. Volevo ringraziarvi per la meravigliosa compagnia che mi fate anche durante il mio lavoro in studio. Un caro saluto a tutto lo staff di Radio Handball.

annuncio torneo di Ruba Mazzetto. Si informano i passeggeri che, visto che il treno delle ore 14:29 è in ritardo di 60 minuti e che gli altri treni non sono messi meglio, è stato istituito un torneo di Ruba Mazzetto al binario 4. Per partecipare, recatevi al binario 4 con calma. Un momento. Si informa alla clientela che il torneo di Ruba Mazzetto al binario 4 è stato sospeso perché un anziano è svenuto. Ah, un attimo ancora. Lo svenuto è stato spostato al binario 5, quindi il torneo può essere svolto regolarmente. Grazie e che vinca il migliore.

Li 13 comandamenti degli romani. 1. Boia de lavora, sarteme addosso, ma fammi lavra meno che posso. 2. Er lavoro e fatica. 3. Se nasce stanchi, e se vive solo per riposà. 4. Ama er letto tuo, come te stesso. 5. Riposa er giorno, pei dormi alla notte. 6. Se vedi chi riposa, aiutalo sempre. 7. Non fa oggi quello che poi fa tranquillamente domani. 8. Nella vita, cerca di fa poco, e cuor poco, fallo fa all'altri. 9. Quando te vi è proprio voglia de lavorà, mettete a sede, e aspetta che te passa. 10. De troppo riposo, non è mai morto nessuno. 11. Quello che ha inventato a fatica, è morto da un pezzo. 12. Se er lavoro e salute, allora viva malattia. 13. Per evitare di affaticasse troppo, se consiglia di legge la presente molto lentamente, o meglio ancora di fasse la legge. E che ve lo dico a fa'.

0: Grosseto un grande, grande saluto da tutti noi!
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
1: RadioHumble.it, la ràdio con la palla en mano intorno.
2: Giuro di registrare fedelmente ogni vostro messaggio e di riferirlo solamente a chi di dovere. Lo giuro!
3: Qualificatemi dopo la fanfara.
4: Welcome online Australia. Enjoy the music on Radio Handball.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: saluto a tutte le giovanili della pallamano italiana. Viva la pallamano!
1: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Cercate un gladiatore? È arrivato Rocco! Al vostro segnale scateno l'inferno! Viva la vita! Da da da!
1: Ciao Umbria, buon ascolto!
2: Up e vai su! Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il combo per un barbiere? Andare matto per i palati.

0: Buon ascolto a Belluno.
1: Questa è RH.it.
2: Cari radioascoltatori di Radio Handball Italia, ho qui con me Cesar Castillo. Siamo a Thun, dove l'Ariosto Pallamano sta giocando la partita di Challenge Cup. What can you say to our listener?
3: Best regards from London to Radio Handball Italia e molti auguri.
2: Grazie. Buona pallamano a tutti.

Attenzione! Informiamo la gentile clientela che Trenitalia si è classificata al primo posto in un recente sondaggio. Ad un campione di 5.000 persone, alla domanda con cosa hai perso più tempo nella vita, l'82,5% ha risposto Trenitalia. Trenitalia ringrazia tutti i suoi clienti per la fiducia dimostratisi nei suoi confronti.

0: Ziua, ascultați Radio Handball Italia. E primul radio care va vorbi despre handballul în Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova. Și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook Handball Italia.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radiohandball.it

0: Radio Handball.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Primeira rádio de handball da Itália. Paixão por handball.
0: Radio Handball Italia. La pallamano italiana a portata ad orecchio.
3: No che gioia, sono uscita. Sono andata a fare una commissione. Dopo l'orario mi sono attaldo. La sala è il numero 8. Da che d'oro volgiamo? Fai dare dopo subito.
4: Radio Handball gives a warm welcome to our Greek friends.
0: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?

0: Beh, un saluto a tutti, è un gran bel mondo che purtroppo conoscono ancora molto in pochi, ma quella che è la speranza è che magari nel giro di qualche anno questo sport minore possa piano piano entrare a far parte dei pensieri di molte più persone di quelle che oggi in qualche modo si occupano di pallamano. Quindi grazie a tutti che ascoltate, ci vuole l'impegno da parte di tutti, squadre, dirigenti, genitori, giocatori. E tutti gli appassionati comunque possono dare il loro contributo.
1: Grazie Saverio, ci sentiamo alla prossima.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Non riuscite a nascondermi nell'armadio? Tranquille! A me basta il comodino! Da!
1: Wow! Ciao, Calabria! Buon ascolto!
2: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network. RadioHandball.it, presto on air con musica e pallamano, 24 su 24.
3: Il commovere un bambino? Lottare fino all'ultimo sangue.

0: Radio 4.
1: Un buon ascolto agli amici di Varese.
2: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radioembol.it.
3: Lo so, siete tanti. Un saluto a voi di Follonica.

0: Hey, the weekend isn't around the corner. It's here. You're listening to...
1: Attenzione. Il treno in sosta al binario 3 non fa servizio viaggiatori, nonostante non sia guasto, sia in orario, e vada proprio alla stazione di Gallarate. Ma senza di voi.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Arnaldo, l'app che sceglie il nome a tuo figlio. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: A fine intervista ti chiedo di mandare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano dai microfoni di Radio Handball Italia.
1: Sì, un saluto a tutti, speriamo che questo sport continui ancora e che gli appassionati siano sempre di più, e forza Radio Handball Italia.
0: Bene, ciao Giuliano.
1: Ciao, grazie.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: ein großes Hallo von lh.it an alle Handballfreunde, die uns aus der ganzen Welt folgen. Radio Handball Italien, Handball aus Leidenschaft.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Ci siete cascati ancora una volta, non sono nella mia lussuosa cantapecchia, ma se volete potete provare a chiamarmi al salone. E mi raccomando, non parlate col pianista. Potete lasciare un messaggio dopo il nitrito acustico.
3: Enjoy listening to our Croatian friends.
1: Ah, Radio Handball, che bella.

0: Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.
1: Vuoi fare un saluto alla Pallamano italiana?
2: Io voglio salutare a tutti, tutta questa Pallamano italiana, e voglio, come si dice, bocca al lupo a tutti.
1: Grazie, ciao Luca, ci sentiamo per le prossime partite. Un saluto dal balcone delle Marche, la Pallamano dal balcone delle Marche.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Son Gorillis, Ochoa, disporto Rugumist, mo just per capire, ma se posso fare pure le dedica a Sarani, no, perché se si potesse fare, io volessi fare una dedica a Moim, sì, a Filo, che in effetti non si chiama Filo, si chiama Filomen, però effettivamente Filomen di questi tempi, ho detto forse più moderno, Filo, certo, se l'avessi chiamato Mena non sarebbe stato fregno, lui dice, come si chiama Moim? No, Moim di Mena. Non va bene. Allora, un saluto grandissimo, un grande abbraccio da me a Filo, con amore. Grazie.
1: Ciao, Basilicata. Buon ascolto.
2: A radioembol.it. Un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radioembol.it? Scrivici sulla pagina contatti di radioembol.it e ti chiameremo al più presto.
3: Il combo per un tifoso? Amare la propria squadra, senza riserve.

0: Un saluto a Lecce.
1: Radio Embol Italia.
2: Da Alessandro Pierattoni della Pallamano Tavarnelle, che per la prima volta giocherà in Serie A, un grande saluto a tutte le società della pallamano italiana e un grande in bocca al lupo a tutti per la prossima stagione.

0: Music vibes.
1: Harvesting new music.
2: Trenitalia informa che non ha nulla da informarvi, ma ci teneva a farvi sentire questa voce al fine di alimentare e subito distruggere le vostre speranze che stesse per arrivare qualche treno.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Ciao Cane, l'app che ti dice quando muore il tuo cane, ma Royal Cane sta bene. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Ciao a tutti dal Chierona Palermo. Ciao a tutta la pallamano italiana. Viva la pallamano.
1: RadioHandball.it. Presto Nair con musica e pallamano. 24 su 24. RadioHandball.it.

0: se aceptan todo tipo de mascotas.
1: Bonjour, on fait un coucou à tous les locuteurs francophones qui sont en train de nous écouter.
2: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, frate.
3: Sono momentaneamente assente. Lasciate un messaggio dopo la suocera acustica. Io sono Assisi Intervaso. Appena esco da Interposto, se è una cosa piccola vi rispondo subito, se è una cosa grossa vi richiamo. Gna famo, dai.
4: Hello Hungary, enjoy listening on Radio Handball.
5: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
6: Everybody put your hands.

0: Bene, adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana.
1: Mi fa molto piacere, so che la radio Handball sta avendo grandi successi con queste trasmissioni del sabato. Penso che il movimento nostro meriti sia una radio che diffonde questo sport e sia soprattutto che questo sport attraverso i giovani possa crescere, perché non possiamo essere sempre Cenerentola in Europa.
0: Bene, ciao Beppe, alla prossima.
1: Grazie.
2: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: annuncio ritardo. No, stiamo a scherzare. Sono Giovanni di Sportor, lo pompista gommista. In questo caso più pompista che gommista. Ci siamo dovuti fermare un momento perché siamo notato una macchina in panne sulla strada. E poi ci siamo accorti, ma dopo un po', non subito, no, assolutamente. Dopo ci siamo accorti che ci sta due stangune bionde, Fanga e Ivanga. E mo ci stiamo a dare una mano, cioè gli stiamo a rimettere la gomma. Mo finiamo a gonfiare e partiamo. 15 minuti, tanti chiude quelli, non ci metteva e veniamo subito a gonfiare il pallone a posto. A dopo.
1: Ciao Piemonte, un buon ascolto.
2: Radio Handball, la voce del tifoso. Su radiohandball.it i messaggi vocali WhatsApp degli ascoltatori lasciati al 334 34 30 288. Prova anche tu.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Colmo per un calzolaio, trovare un concorrente che gli faccia le scarpe.

0: Il treno regionale 4629842 delle ore 13:45 proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini arriva e parte dal binario 2. No dai, scherzi a parte, non lo so quando arriva.
1: Presten mucha atención a este aviso de cuidado.

0: Ciao a tutti, sono Davide Campana, capitano della Dorica Ancona, ex giocatore di nazionale, ormai arrivato a 32 anni. Niente, volevo fare un saluto a tutta la pallamano italiana, soprattutto ai giovani, alle giovani leve, ai sedicenni, diciassettenni, diciottenni dell'annata italiana, che so che stanno facendo benissimo. Io vi dico di credere nel movimento, se non è quello italiano è quello estero, credete nelle vostre potenzialità, provate, se andatevene all'estero, fate quello che volete, fate pallamano, se non andrà bene non sarà un fallimento ma sarà comunque un'esperienza di vita. Ciao a tutti, buona pallamano.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: Welcome in.
1: Let's make it lit.
2: Sie hören Radio Handball IT, Italiens erster Handballsender.
3: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano in torno.
4: A causa della morte improvvisa e fortunatamente prematura della vecchia imbecille che rispondeva solitamente al telefono, siete costretti a lasciare la vostra voce su questa ignobile macchina. Partite adesso!
5: Welcome online Switzerland. Enjoy the music on Radio Handball.
3: RadioHandball.it.

0: Ciao, sono Luca Cacciari, un giocatore del Bologna United, e invio un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao a tutti.
1: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Sono Giovanni, lo commisti di Sportor. Sta a menè a gonfiare le pallone della palla a mano. Però siamo arrivati a un bivio. Abbiamo di fronte, possiamo girare a destra, che ci sta scritto Firenze. Dall'altra parte sta scritto Napoli. Ma io mi sono messo proprio a metà. Così sono messe rock con le bocche aperte, sono le messe sopra le tettucce. Sono gli date una bella faretta gialla e un interruttore. Così a pitch e more, a pitch e more. E così si vede che siamo qua. Però siccome state piove e mi si potesse arruinare le farette, se mi facete sapere che cosa. Che vuol dire? Ah, bici, anche Rock, ma Rock è già rovinata così con la bocca aperta. Quindi, che ho rovinata di così, ci può stare, però lo farete, mi servesse. Quindi, facetemi sapere a tu venga fa. Ya, mio frate, ya.
1: Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar.
2: Ciao, Molise, buon ascolto.
3: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture, sempre.
4: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
5: Colmo per una biologa: essere una provetta lavoratrice.

0: to the drop. Benvenuta Viterbo, buon ascolto. RadioEnbol.it, musica a tempo di Enbol.
1: Domenico, senti, per i nostri appassionati, cosa pensi tu di questa radio, Radio Handball Italia?
2: Beh, Radio Handball Italia è sicuramente una grossa occasione per la pallamano, perché è l'unica radio che trasmette pallamano live, e questo sicuramente per tutti gli appassionati, per tutto il movimento, è un momento di crescita e di riconoscimento di questo sport.
1: Tu l'ascolti molto?
2: Sì, ho sempre, non solo io, ma anche tanti tifosi ne parlano sempre in maniera molto entusiasta, anche perché possono seguire da casa anche quando non sono presenti.
1: Bene, grazie Domenico, ciao.
2: Ciao.

0: It's time for a weather and time.
1: Grazie.
2: Eso no es así. Eso no es así.
3: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Scarica è l'app che ti consuma la batteria del telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: des de Ràdio Humboldt.it una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt.it, passió pel balonmano.
1: Questa è Radio Humboldt.it.
2: Rondo, grazie ancora grazie, non voglio farvi un processo alle intenzioni, ma sta a voi lasciarmi un messaggio brevemente, giustamente, comodamente, rapidamente, naturalmente, dopo il bip.
1: A Radio Apple.
3: Sono le 14 e 59 minuti.
4: Welcome online China, enjoy the music on Radio Handball.
1: RadioHandball.it, l'handball a tempo di musica.

0: Buonasera! Al telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Volevo farle una domanda. Quando ci si reincarna, si ricorda qualcosa della vita precedente o si dimentica tutto?
0: La seconda che hai detto, si dimentica.
1: E di noi come siamo adesso non rimane niente?
0: No.
1: Ma allora, se noi non saremo più noi, che senso ha parlare di reincarnazione?
0: E che ne so, sei te che hai chiamato, eh? Avessi telefonato io, pronto, chiami te, hai sprecato una telefonata e dopo veramente. C'è la grossa di la gente, è veramente. Sta miagolante veramente al buio.
2: Era confusa la signora.
0: Confusa, sì, parecchio. Sentiamo la telefonata, pronto?
3: Pronto?
0: Sì.
3: Ma perché quando ci sarà il giudizio universale dovremmo rientrare tutti nei nostri corpi?
0: Perché qua se ognuno si mette a scegliere facciamo notte, il tuo ti riprende il tuo, se no chi la vuole bionda e chi vuole bruna, buonanotte, un'ultima telefonata, pronto?
3: Pronto maestro, qual è il segreto della vita?
0: Bravo, e se te lo dico, che segreto è? Questa è fu, questa
2: no,
0: sta,
2: questa l'ultima è telefonata lo dico io, mi scusi,
0: allora, però,
2: lei non può continuare a dare delle risposte così senza senso alla gente, ha una religione, ha il dovere di prepararsi bene, così confonde le persone, eh?
0: Ho capito, mica posso fare tutto io,
4: Pronto nos vemos. Pronto, non sveglio.
5: Ciao, Liguria. Buon ascolto.
6: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
7: Il colmo per un architetto? Fare castelli in aria.
5: Un ciao agli amici di Asti.
6: Questa

0: Beh, il messaggio è che la pallamano è sempre uno sport che chi lo viene a vedere, chi lo pratica, lo appassiona in maniera sostanziale. D'altronde anche il pubblico che c'era stasera in palestra penso abbia visto una bella partita, quindi la pallamano quando è giocata ad alto livello e con grande intensità è sempre un grande spettacolo.
1: Bene, ti saluto Domenico, alla prossima.
0: Grazie a tutti, ciao a tutti.

0: Fat Beats Radio, playing the best rap, hip-hop, R&B, soul, funk, reggae from the 70s to early 2000s.
1: Si informano i passeggeri che su questo treno passerà un carrello pieno di bevande e snack molto particolari. La particolarità è che costano il triplo di quanto li pagheresti in un normalissimo bar.
2: Muy pronto! E no digas que no te avvisaron!
3: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Ciao ciao, l'app che fa tutto, ma lo fa tutto insieme, facendoti sovraccaricare ed esplodere il telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball e alla pallamano.
1: Ragazzi, vi saluto.
2: Un saluto a tutti, i radioascoltatori, e una buona serata.
0: E Jacopo Capelli.
3: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Now, more music on your favorite station.
1: Estás escuchando RadioHandball.it, la primera radio de balonmano en Italia.
2: RH.it, la pasione per la palla a mano.
3: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale. Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1. Se è affetto da personalità multipla, prema alternativamente i tasti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se è paranoico, la informiamo che sappiamo già chi è lei, cosa fa nella vita e cosa vuole da noi. Quindi rimanga in linea finché non rintracciamo la sua chiamata. Se soffre di allucinazioni, prema il tasto 7 del grande telefono rosa che lei, e soltanto lei, vede alla sua destra. Se è schizofrenico, chieda gentilmente al suo amico immaginario di premere per lei il tasto 8. Se soffre di depressione, non importa quale tasto prema. Tanto non c'è niente da fare. Il suo è un caso disperato e non ha cura. Se soffre di amnesia, prema in rapida sequenza i tasti 2, 5, 9, 7, 5, 4, 1, 6, 3, 9, 2, 9, 7, 5, 1, 6, 3, 5. E ripeta ad alta voce nell'ordine che segue il suo nome, cognome, numero di telefono di casa e del cellulare, indirizzo email, numero di conto corrente, codice bancomat, data di nascita, luogo di nascita, stato civile e cognome da nubile di sua nonna. Se soffre di indecisione, lasci il messaggio prima, dopo e durante il bip. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di avarizia ossessiva, le comunichiamo che questa telefonata ha un costo di circa 500 euro al minuto. Se soffre di bassa autostima, rimanga in attesa. Tutti i nostri operatori sono al momento impegnati a rispondere a persone molto più importanti di lei. Grazie e a risentirci.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Lettonia, Estonia, Russia e Danimarca. A presto e buona pallamano a tutti.
2: RadioHandball.it, pallamano per passione.
0: Desde aquí sonamos la mejor música del planeta.
5: Sono Domenico Tassinari, allenatore del Romagna. Colgo l'occasione per fare un saluto a tutti gli appassionati di pallamano e soprattutto a questa fantastica radio che è Radio Handball Italia.
6: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Diana è l'amica de Crusca, è quella grassa, è talmente grassa che si se veste de blu fa notte.
1: You are now tuned in to your number one radio station.
2: Ciao Marche, buon ascolto.
3: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco.
4: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
5: Il commo per un cane: rifiutarsi di andare al mercato delle pulci.

0: que viene tu suegra. ¡Corre, que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra!
1: Un saluto a Brescia.
2: Stai ascoltando Radio Handball.it.
3: Vorrei fare un saluto a tutti i ragazzi che hanno questa passione che ho condiviso per tanti anni. Credete in quello che fate, solo così si ottengono i risultati. Buona pallamano a tutti.
4: Ciao Marcello.
3: Ciao.

0: home of dubstep, DTR, Dub Trinity Radio.
1: Annuncio ritardo. Il treno regionale per Milano Porta Garibaldi arriverà con 2 ore di ritardo. In realtà, il treno è fermo senza motivo a 300 metri da qui.

0: DJ John and hostess Roxy at Nightfire Inn, playing classics from the 80s.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Vita snella, l'app che elimina l'app. Utile, l'app che quando la apri si chiude. Scarica è l'app che ti consuma la batteria del telefono. Ossa grosse, l'app che ti occupa spazio. Parla parla, l'app che sembra che possa fare qualcosa ma non lo fa. E se qualcosa non funziona, dà la colpa alle altre app. L'app che non funziona e non puoi cancellare in alcun modo. Si chiama Cambia telefono. Cines app, l'app che la apri una volta e si rompe. Testimone DG, l'app che ti fa squillare il telefono alle 8 di domenica mattina. L'app che ti dice se fuori sta piovendo. Si chiama Ma manco fuori dalla finestra, vuoi guardare?
2: Caffè,
1: l'app più scaricata dai quarantenni. La dieta non funziona, l'app che ti segnala il negozio più vicino che vende cioccolato bianco con sopra gli orsetti gommosi. Arnaldo, l'app che sceglie il nome a tuo figlio. Foto ricordo, l'app che per ogni foto guardata te ne cancella altre 10. Ciao cane, l'app che ti dice quando muore il tuo cane, ma Royal Cane sta bene. Memo DM, l'app che ti dice come ti chiami e quando sei nato. Galleria, l'app che ti disturba il segnale telefonico, già preinstallato in tutti i telefoni. Ciao ciao, l'app che fa tutto, ma lo fa tutto insieme, facendoti sovraccaricare ed esplodere il telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Dal Trentino e dalla Pallamano Bressano un grande, grande saluto a tutta la pallamano italiana, a Radio Handball Italia. Ciao ciao a tutti.
1: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. RadioHandball.it.

0: it's time for the news.
1: Hola a todos los que están escuchando Radio Handball Italia, la primera radio que habla de balonmano. Déjanos un comentario en nuestro muro Facebook. Gracias.
2: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
3: Ciao caro amico ed elettore. Mi dispiace, ma in questo momento non sono nel villone, per cui se proprio ci tieni ti consento di lasciare il tuo messaggio dopo questo breve e simpatico segnale sonoro, denominato Bip. Prego, ti consento di parlare.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Ucraina, Moldavia, Romania e Bulgaria. A presto e buona pallamano a tutti.
2: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: Hier sind das Radio.
1: Salve a tutti, sono Isabella Gandolfi, sono qui con l'integerrimo Alessandro Colombo che vuole mandare un saluto ai nostri radioascoltatori.
2: Buonasera a tutti i radioascoltatori, un saluto e sempre viva la Palamano.
1: Grazie Alessandro.
3: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: pronto? Pronto sono Gennaro. Paccamo, Gennaro Caccamo, pizzeria Bella Napoli. E mo sta a preparare 48 pizze. Ma Margherita ci deve usare la mozzarella. O ci mette una bella mozzarella e bufala, che fa tutta una bella differenza. Oi, e fateci sapere, mi.
1: Ciao Friuli Venezia Giulia, buon ascolto.
2: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango, sempre.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il colmo per un vigile? Essere troppo conciliante.

0: Un ciao agli amici di Caltanissetta.
1: Questa è RH.it.
2: Sono Riccardo Pivetta, alla sinistra della Terraquiglia Handball Carpi, e faccio un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball Italia. Ciao!

0: This is the goofiest radio station there ever was.
1: Attenzione! Il treno alta velocità, Freccia Rossa, si è spento nei pressi di Orte in quanto qualcuno ha acceso un phon. Ci scusiamo per il disagio.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Galleria, l'app che ti disturba il segnale telefonico, già preinstallato in tutti i telefoni. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: un saluto speciale a tutti gli amici della pallamano italiana, che continua a crescere questo movimento che è molto importante per noi. Avanti a tutta, e un ringraziamento agli amici del Bologna.
1: Da
0: Mario Sanchez.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Stai ascoltando? Radio Handball.

0: Beat.
1: Music vibe.
2: Brighton's best beats.
1: Live and fresh.
2: Loud and proud.
3: A big shout out to all the fans around the world. Global Handball is here. Radio Handball Italia.
4: Radio Handball Italia. La pallamano italiana a portata ad orecchio.
5: Gentile sopravvissuto, grazie per aver chiamato ciò che rimane della nostra azienda. Il 21 dicembre il mondo è finito. Abbiamo fatto il possibile per lavorare. Purtroppo le tempeste solari hanno distrutto tutto, dalle stampanti, computer, cellulari. Gran parte del personale è scomparso. Dopo l'ultimo attacco alieno, solo pochi stanno ancora combattendo. Non sappiamo quante persone potranno ancora sopravvivere. La situazione qui è davvero critica. La preghiamo di... Stiamo perdendo le comunicazioni. Lasci subito un messaggio dopo...
6: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Lituania. A presto e buona pallamano a tutti.
7: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?

0: I can't stand listening to this guy on the radio every morning.
1: Buona pallamano a tutti gli amici di Radio Handball, da Ennio Remigio, presidente Pallamano Città Sant'Angelo.
2: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: siamo, regà.
1: Ciao Lazio, buon ascolto.
2: RH.it, step by step. A RadioAngle.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
3: RadioAngle.it, prove tecniche di trasmissione.
4: Il colmo per un robot? Mondarsi la testa.

0: Remember, ladies, one must not get one's knickers in a twist.
1: Benvenuta online, Campobasso.
2: RH.it. Il fattore passione. In radio si sente. Radioembol.it.
3: Un saluto a tutti da Lorenzo Nocelli e ci si rivede sul campo. Grazie mille.
4: Grazie Lorenzo.
3: Grazie.

Il treno Eurostar 654 delle ore 12:25 proveniente da Milano Centrale e diretto a Venezia Santa Lucia, oggi non sarà effettuato. Dico così perché naturalmente è meno negativo di dire che è soppresso. Ci scusiamo.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Utile, l'app che quando la apri si chiude. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: E adesso Gian Maria, io ti chiedo di salutare i tifosi del Bologna, gli ascoltatori di Radio Handball Italia.
1: Un saluto grande a tutti e soprattutto a tutti coloro che ci hanno seguito quest'oggi e che ci continuano a seguire. Buona serata.
0: Ciao Gian Maria.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: RadioHandball.it

0: Ciao a tutti, state scudando Radio Handball in Italia, la prima radio che pare pallamano. Un saluto a tutti i kid che ne scudono da Sicilia, buon ascolto ed ora andate sopra Facebook e mettete un like sopra pagina Radio Handball.
1: Radio Handball Italia?

0: e io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo e ti chiedo di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball e gli appassionati di pallamano.
1: Grazie, grazie a voi e forza la pallamano.
0: Grazie, ciao Gigliola.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Radio Apple.
1: Sono le 16.
2: Onto, Hero One, logumista, pompista, dispoltore, vicino a pescare. Ie, e sto bocca aperta a fianco a me di rock, sentemi sempre Radio Handball Italia, e non c'è manca pagarvi di questo.
3: Ciao, Valle d'Aosta, un buon ascolto.
4: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti, in pochi minuti, di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it. Radiohandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.
5: Il colmo per un'oca? Avere tante penne, ma non sapere scrivere.

0: Buon ascolto agli amici di Caserta.
1: Radio Embol Italia.
2: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, sempre dal trofeo Città di Ferrara del Palaboschetto. Ho qui con me il signor Pacifico della neopromossa Flavioni di Civitavecchia. Che cosa ci vuole dire?
3: Salve a tutti, appunto appena promossi in Serie 1, un bellissimo torneo qui a Ferrara, prima esperienza per le ragazze molto emozionate. Noi veniamo da una realtà pallamanistica femminile che è nata appena una diecina, 15 anni fa, e queste ragazze, alcune di loro, sono state in grado di portarla fino alla massima serie, partendo da un under 16. Quindi grande soddisfazione da parte delle ragazze, e speriamo che questa stagione sia buona, positiva, e perché no, non possa essere l'ultima della nostra storia in Serie 1.
2: Certo, quindi una buona pallamano a tutti.
3: Ovviamente a tutti gli ascoltatori e a tutti gli appassionati.
2: Ciao dalla vostra Pix.

Attenzione! Treno in transito al binario 2, allontanarsi dalla linea gialla. Mi rivolgo soprattutto a te, palla di lardo. Sì. Proprio tu, allontanati subito da quella fottuta linea gialla.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Vita Snella, l'app che elimina l'app. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: insieme a lui c'è stava pure Doppio Room, che uno è un amico nostro ombriaco, sempre embriaco, sì, è uno che vive in un cocktail in montagna. Lui è uno che tira a Campari, è uno che è talmente embriaco, una volta l'hanno fermata, la stradale l'ha fermato, allora lui in stato d'ebbrezza, lui ha fatto no! Si è opposto, ha negato, ha detto ai quattro agenti, ha detto no, voglio il test del palloncino. Non ce n'è stato bisogno perché gli agenti erano due. Insomma, arriviamo a un discoteca, l'amichetta mia mi fa e vai gru, me posso scatenare, ho perso 10 kg in 2 giorni. No, ma dai, non mi dica che te sei depilata, dai. E dai.
1: Ciao Lombardia, buon ascolto.
2: A radioembol.it, un minuto in un minuto, il tuo racconto minuto in pochi minuti. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radioembol.it? Scrivici sulla pagina contatti di radioembol.it e ti chiameremo al più presto.
3: Colmo per una salta chiacchierona, cucissi la bocca.

0: Un ciao a Livorno.
1: RH.it, la passione per la pallamano. RadioHandball.it.
2: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, siamo qui al Trofeo Città di Ferrara, al Pallaboschetto di Ferrara. Ho con me Elena del Casal Grande Spallanzani che ci vuole salutare. A te Elena.
3: Ciao a tutti amici della Pallamano, siamo qui a Ferrara per la nostra prima uscita stagionale. Un altro anno alle porte e niente, volevo solo salutare tutti sperando che questo sia un anno positivo per tutti. Noi siamo carichi come delle molle e buona pallamano a tutti dal Casal Grande Padana.
2: Buona pallamano a tutti dalla Pix. Ciao.

Trenitalia informa. Il treno cesso alpino 7424 è in arrivo al binario, sempre dritto in fondo a destra. Allontanarsi dalla linea gialla. Scusate, ero al bagno.

0: New message WhatsApp.
1: Nel 2016, durante lo spostamento di circa 9 kg di marijuana da Nevada al Montana, due trafficanti hanno chiamato i servizi di emergenza perché avevano fumato tanto ed erano entrati in paranoia. Come si dice, hanno mandato in fumo la loro libertà.

0: Sono Isabella Gandolfi, siamo al torneo Città di Ferrara del Pallaboschetto. Ho con me Massimo Di Vita, allenatore dell'Ariosto Ferrara.
1: E siamo all'inizio della stagione, sono molto contento. Saluto tutti i radioascoltatori e vi auguro sempre di vedere delle vittorie così e di fare il tifo per l'Ariosto.
0: Ma soprattutto una buona pallamano a tutti.
1: Esatto, buona pallamano a tutti. Grazie.
0: Grazie a te, ciao Massimo.
2: RadioHandball.it Presto on air con musica e pallamano 24 su 24. RadioHandball.it

0: A big hello from Radio Handball to all the handball friends who listen from all over the world. Radio Handball Italia, handball for passion.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano in volo.
2: Buonasera, in questo momento c'è un grosso crisi, non posso rispondere al telefono. Lasciate un messaggio, se no, il secondo messaggio che hai detto.
0: Welcome online Australia, enjoy the music on Radio Handball.
1: RadioHandball.it.

0: un grande in bocca al lupo, Giacomo Savini, e gli chiedo di inviare il solito saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana e di Radio Handball Italia.
1: Crepi il lupo e grazie a tutti per ascoltarci, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball.
0: Grazie Giacomo.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Ciao.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Mamma mia, lo sapete? Adesso faccio coppia con Tatiana.
1: Ma chi è Tatiana?
2: Chi è Tatiana?
0: Tatiana è l'amica mia, quella grassa, talmente grassa che una volta camminava, un autobus l'ha tamponata, si è girata e ha fatto «Oh, la finite le spigne!» Invece vedo che voi siete magrine, eh? Magrine, siete talmente magre che secondo me un lanciatore dei coltelli non vi colpisce manco ubriaco e bendato.
3: Ti lasciamo sola, Crusca?
0: Grazie!
3: Prego.
0: Mamma mia, sei un po' lucido, dai una pulita, dai.
3: Crusca, voi!
0: Oh, che bella iccina, vabbè.
4: Ciao, Trentino Alto Adige, buon ascolto!
5: Radio Handball, la voce del tifoso. Su radiohandball.it i messaggi vocali WhatsApp degli ascoltatori lasciati al 334 34 30 288. Prova anche tu.
6: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
7: Il colmo per uno spaccapietre? Rimanere di sasso.

0: You have a WhatsApp message.
1: WhatsApp.
2: Buon ascolto agli amici di Enna.
3: RadioEnball.it. Musica a tempo di Enball.
4: Un saluto a tutti i miei colleghi giocatori di pallamano e forza pallamano Avola.

Il treno Intercity 13, 65, 37, 57, 21 è in arrivo alla ruota di Venezia. Ops, scusate, ho letto la ricevuta della giocata al Superenalotto. Spero proprio di vincere così non dovrò più stare qui a leggere questi disastrosi annunci. Ops, scusate, numero Jolly 27. Porca miseria, non ho indovinato neanche un numero, e pensare che da un mese che sogno Trenitalia e che quindi gioco il 90.

Il Museo di Arte Non Visibile vende opere d'arte che non esistono. Gli acquirenti ricevono una carta che descrive un pezzo di arte immaginaria, come una scultura o un disegno. Un'opera è stata venduta per $10,000. Naturalmente i dollari erano falsi. Mica so scemi questi.

0: Intanto grazie di cuore a tutti quelli che ci ascoltano, questa è una radio che fa solo del bene alla pallamano, noi siamo convinti e siamo anche stimolati da sapere che c'è gente che segue il nostro campionato. A tutti quanti un buon sabato sera e una buona domenica.
1: Ciao Beppe.
0: Ciao Gianni e grazie di tutto.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: Estàs escoltant radiohumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
1: Questa è Radio Evolve.it.
2: Salve, stranamente sono assente. No, non sono andato ancora a quel paese, ma dall'ortopedico. Certo, mi devo dare una revisione. Comunque questa è una segreteria, non politica, Quindi tranquillamente potete lasciare il vostro messaggio. Sì, garantisco che l'ascolto soltanto io. Vi ascolterò dopo il beep.
3: Radio Hanbul gives a warm welcome to our Greek friends.
1: RadioHanbul.it. Hanbul a tempo di musica.
4: This is the best radio station.
5: Simply the best.
6: In the world.
7: Simply the best.
8: Y aprovecha estas vacaciones. Y aprovecha estas vacaciones.
9: Salve, sono Lorenzo Nocelli della Terraquilia Carpi Handball e saluto tutta la pallamano italiana.
10: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Appena hanno visto l'amichetta mia si sono preoccupati. Hanno telefonato alla SIAE. Oh, ci serve un blocchetto di biglietti in più. Allora siamo andati in pista. Non c'è stato il pasticca, un amico nostro che cantava: tiro in alo, sniffo, fippo, con le canne me c'è flippo, ma do dentro ogni sostanza, dentro al naso, nella panza. Al che io gli rispondo: ti va tutto nel cervello, manna in pappa pure quello. Non ti accorgi, porca vacca, che finisci nella cacca. Però a me piaci. Pasticca era talmente fatto, ma talmente fatto che zompava come un canguro che aveva ingoiato due palle magiche.
1: Welcome to the vibe.
2: Ciao Umbria, buon ascolto.
3: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture, sempre. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
4: Il colmo per un toro? Essere del segno del leone.

0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Stai ascoltando RH.it.

0: primeira rádio de handball da Itália. Paixão por handball.
1: RH.it. La passione per la pallamano.
2: Ciao, non ci sono e sono andato via proprio a ritirare qualche altro Oscar. Oscar e Luigi. Io per ora non ci sono. Però vi chiamo quando torno proprio, maledetti rosponi. Dopo il segnale acustico, ciao!
3: Enjoy listening to our Croatian friends.
1: RadioHandball.it.

0: Saluto sempre tutti, come l'altra volta, un bacio a chi ci segue e chi ci sostiene. È davvero il top che si può avere.
1: Grazie Francesco e ciao.
0: Ciao, grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Buonasera.
1: Buonasera a te, cara. È il momento della poesia, Bisio.
2: Temevo che lo fosse, signor Aurelio. Noi ci...
1: Pochi fronzoli, il momento è catartico. Atmosfera. Amore, non ne hai mai abbastanza. Sono le 3 e mi dici spingi. Sono le 4 e mi dici spingi, spingi. Sono le 5 e mi dici spingi, spingi, spingi. Non ce la faccio più. 3 ore di altalena sono una gran rottura di coglioni.
3: Il nostro è un poeta che passa dalla poesia alla prosa in un sol verso.
4: Good morning, it's time to wake up.
5: Ciao Calabria, buon ascolto.
6: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
7: Il colmo per un meccanico che torna dalle vacanze? Dare in cambio a un collega.

0: Benvenuta online, Macerata.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Un saluto a tutti gli appassionati di Radio Handball e della pallamano italiana e Rag and Roll.
3: Ciao.
2: Arrivederci, ciao ciao.

Attenzione! Il treno regionale 7538 delle ore 8:43 è diretto a Montapone Centro. È in partenza dal binario 3 anziché al binario 23. Stavo scherzando. Ma è già partito. Ci scusiamo per il disagio. Trenitalia informa che su questo treno è in funzione il servizio di aria condizionata.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Parla Parla, l'app che sembra che possa fare qualcosa, ma non lo fa. E se qualcosa non funziona, dà la colpa alle altre app. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Certo che sì, saluto tutti gli appassionati di questo bellissimo sport e venite a vederci in tutti i palazzetti, non parlo di noi come Terraquilia, ma noi che giochiamo a pallamano abbiamo bisogno di seguito, abbiamo bisogno di appassionati, tifosi, e è uno sport spettacolare, bellissimo, e un ciao a tutti.
1: Bene, un grande in bocca al lupo, a risentirci dopo. Ciao Riccardo.
2: Ciao. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: ein großes Hallo von lh.it an alle Handballfreunde, die uns aus der ganzen Welt folgen. Radio Handball Italien, Handball aus Leidenschaft.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
2: Compagni e compagni, avete 35 ore per lasciare le vostre istanze, il 33% di tempo per dire chi siete, l'altro 33 per dire cosa volete, il restante 33 per dire dove potrebbe reperirvi, l'1% non dite nulla perché siete capitalisti.
3: Hello Hungary, enjoy listening on Radio Handball.
1: Radio Handball Italia, pallamano per passione.

0: Un saluto a Radio Handball, grazie per il lavoro svolto, continuate così, grazie agli ascoltatori, spero siate sempre più numerosi perché ci serve nei palazzetti come anche alla radio, è sempre d'aiuto.
1: Grazie Simone, grazie alla mille. Prossima, ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Bond, sogno direttore. Volevo solo spiegare una cosa che riguarda la mia 500 che sto vendendo nel 67. Qualcuno mi dice che le ruote sono un po' lisce, ma è normale, fatto apposta, proprio per essere più veloce. E tutto c'è una spiegazione. Sono direttore, ciao.
1: Ciao, Basilicata, buon ascolto.
2: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti è a fianco.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
4: Il commuovere un imbianchino? Dare una mano, senza aiutare nessuno.

0: Un benvenuto a Cuneo. Buon ascolto.
1: Questa è RH.it.
2: Saluto tutti gli amanti della pallamano, seguite Radio Handball e forza Bologna.
3: Grazie Giacomo.
2: Grazie, arrivederci.

0: Gracias por su valiosa atención. Gracias por su valiosa atención.
1: Il treno regionale 4587 delle ore 16:54 arriverà all'incirca quando si scoprirà come fare la fusione nucleare. In tal previsione Trenitalia consiglia di chiamare la mamma e di farsi portare a casa in macchina. Grazie.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. L'app che non funziona e non puoi cancellare in alcun modo. Si chiama Cambia Telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Senti, e adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano che da quest'anno possono seguire in diretta le partite su Radio Handball Italia. A tutti gli appassionati, che saluto vuoi mandare?
1: Questo sport è un grande sport, continuiamo a sostenerlo perché va mandato avanti in confronto ad altre realtà che sono più affermate. Forza pallamano e andiamo avanti. Dai.
0: Ciao Francesco, alla prossima.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24. RadioHandball.it

0: Bonjour, on fait un coucou à tous les locuteurs francophones qui sont en train de nous écouter.
1: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
2: Allora, questa è la segreteria. Oddio, la segreteria. Ti ne voglio delle. Aspetta, faccio giusto. Allora, questa è la. Ti lascia vedere. Dopo le musiche. E dopo. Oddio. Perché. Perché stava ridendo?
3: Welcome online Switzerland. Enjoy the music on Radio Handball.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball, grazie, benvenuti a Cingo, nel senso spero che siate divertiti anche voi.
1: Grazie Riccardo,
0: ciao.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: stiamo a ballà? A un certo punto non mi sento toccare i gludi? Mi giro, faccio chi è che vuole morire? Era uno brutto, ma così brutto, ma così brutto, ma così brutto che gli ho fatto a bello, a Brad Pitt, buh. Insomma, l'ho guardato, sì, col mio erotismo a batterie, col mio sex appeal, che me l'ha inculcato Gregor. Chi è Gregor? Chi è Gregor? Ma che cazzo ne so? No, sto a scherzare. Gregor è colui che se cammina sui carboni ardenti non sente niente. Gregor è colui che se si corica sui chiodi acuminati non sente niente. Gregor è colui che se si rotola sui gocci di vetro non sente niente. Gregor è colui che se gli ricordi che te deve dare 2 milioni non sente niente, mortacci sua. E insomma l'ho guardato e ho fatto oh! Io te do uno schiaffo che se mi chiami tanto arrivi, devi far previsto. Se pio la lingua, te la stiro, te la incarco dietro la testa, faccio 2 buchi che somiglia a Fantomas. Oppure a fratello del bici, ancora meglio. Insomma, a un certo pinto, a un certo... Che te ridi? A un certo pinto mi è arrivato... Mi ha lanciato il telefonino in faccia. Poi dicono che in discoteca il telefonino non pia. Pia, pia!
1: Ciao Piemonte, un buon ascolto.
2: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango, sempre.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il colmo per un controllore? Perdere il controllo.
5: This is my present for you. I'm going to be recording phrases in Spanish so you can use on your DJ intros, on your podcasts, or anywhere you want a Spanish sexy voice.
6: Un benvenuto a Massa. Buon ascolto.
2: RH.it. Il fattore passione. In radio si sente. Radio Handball.it.
7: Carissimi amici del mondo della pallamano, un caloroso buongiorno dalla Pallamano Ragusa. Un forte in bocca al lupo a tutte le società italiane che, nonostante periodi di crisi, continuano a fare il massimo per non far morire questo sport stupendo. Ovviamente, come non ringraziare Radio Handball Italia, che ci permette di stare tutti un po' più vicini, anche se geograficamente lontani. Un saluto a tutti e forza pallamano, forza Radio Handball Italia e ovviamente forza Pallamano Ragusa.

treno superveloce, completamente vuoto, proveniente da Cassino, e diretto a Roma Termini, in transito al binario 2. Ferma in tutte le stazioni tranne questa. Allontanarsi dalla linea gialla e rosicate.

0: Congratulations.
1: Ciao Fabri, esci stasera?
2: Non posso, ho le gomme della macchina troppo gonfie.
3: E tu?
1: Nemmeno io. Stasera sto qui a controllare che l'orologio segni sempre l'ora giusta.
2: Bella idea. Dai, ci sentiamo.
1: Ok, ciao.

0: Tu ti faccio un'ultima domanda, che è questa: se ascolti durante la settimana Radio Handball Italia, cosa ne pensi?
1: Sì, l'ascolto quasi sempre, è un'iniziativa bellissima perché è una radio che parla esclusivamente di pallamano, che è quello di cui noi viviamo praticamente tutta la settimana, il sabato per la partita, e quindi deve continuare ed è, ripeto, perfetto, perché poterla ascoltare, potersi informare tutti i giorni sulla pallamano mancava e ci voleva proprio per il movimento.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando? radiohandball.it.

0: suena con todo el poder.
1: Sie hören Radio Handball IT, Italiens erster Handballsender.
2: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
3: Vieni a rispondere al telefono.
4: Ma non ci siamo, Fred.
5: Infatti questa è una segreteria telefonica, non è vero, Bubu?
6: Yogi, ma sei proprio sicuro?
7: Zitti, brutti topastri, lavoro due paperi, parlate solo dopo il segnale acustico.
8: Welcome online, China. Enjoy the music on Radio Handball.
2: Ah, Radio Handball, che bella.

0: tutti, sono Isabella Gandolfi, la fotografa. Volevo ringraziarvi per la meravigliosa compagnia che mi fate anche durante il mio lavoro in studio. Un caro saluto a tutto lo staff di Radio Handball.
1: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Joan, l'umeste del Poltor, vicino a Pescare. Ma non siamo quelli che del Sarmini aggonfia le pallone della palla a mano a Sammonte. Ma non sappiamo l'indirizzo. Ci spugnete qualche volta almeno a suo telefono, perché veramente incredibile. A spugnete qualche volta. E fateci sapere a dove mamini, mon furchiamo la tua strada, ci sentiamo dopo, fra.
1: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
2: Ciao, Molise, buon ascolto.
3: RH.it, step by step. A RadioAngle.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
4: RadioAngle.it, prove tecniche di trasmissione.
5: Il colmo dell'ottimismo? Cadere dal 20° piano, arrivare al penultimo e dire fin qui tutto va bene.

Si informano i signori viaggiatori che viaggiare senza biglietto o con il titolo di viaggio non vidimato è punibile da Satana travestito da controllore.

0: The stuff that dreams are made of.
1: Ciao Mauro, esci?
2: No, mi si è incollata la lingua freezer. E tu?
1: No, stasera studio, devo recuperare l'insufficienza renale.
2: Bravo, comunque dai, ci sentiamo.
1: Ok, ciao.

0: saluto a tutte le giovanili della pallamano italiana. Viva la pallamano!
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radiohandball.it.

0: des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt Punity, passió pel balonmano.
1: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, frate.
2: Non sono in casa, o forse ci sono, ma non mi trovo. Se mi state cercando e mi trovate, per favore lasciate ora indirizzo. Verrò a riprendermi.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Lettonia, Estonia, Russia e Danimarca. A presto e buona pallamano a tutti.
4: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
5: Bienvenido, bienvenidos.
6: Cari radioascoltatori di Radio Handball Italia, ho qui con me Cesar Castillo. Siamo a Thun, dove l'Ariosto Pallamano sta giocando la partita di Challenge Cup. What can you say to our listener?
7: Best regards from London to Radio Handball Italia e molti auguri.
6: Grazie, buona pallamano a tutti.
8: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Arriva la poesia e tutte le feste se la porta via.
1: Bisio, non essere frivolo. Lo sai che il momento è?
0: Catartico.
1: No. È ostodomantico.
0: Hai detto criptico qua?
1: No. Tra criptico e ostodomantico, capire un cazzo per non capire un cazzo, meglio dire ostodomantico che almeno è grandiosa la cosa.
0: Un momento ostodomantico. Spero non ci voglia l'atmosfera. Ci vuole l'atmosfera per il momento ostodomantico.
1: Love story. Un profumo nell'aria, dello champagne sulla tavola, un vestito sul tappeto e nel mio letto tu, cane di merda.
2: Ciao Liguria, buon ascolto.
3: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti, in pochi minuti, di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it. Radiohandball.it. Presto Nair con musica e pallamano. 24 su 24.
4: Ti commuovere una modella? Mettere la linea a telefono.

0: buon ascolto a Messina.
1: RH.it, la passione per la pallamano. Radio Handball.it.
2: Io ascoltate Radio Handball Italia, il primo radio che aveva vorbito spre handball in Italia. Vi salutiamo per tutti a cei che ne ascolta Moldova. Ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook Handball Italia.

0: Ciao Luca, esci?
1: Stasera no, le previsioni dicono che dopodomani pioverà. Tu?
0: Neanch'io, sai, ho la faraona nel forno, aspetto archeologi per cena.
1: Ah, complimenti. Dai.
0: Ok, ciao.

0: Beh, un saluto a tutti, è un gran bel mondo che purtroppo conoscono ancora molto in pochi, ma quella che è la speranza è che magari nel giro di qualche anno questo sport minore possa piano piano entrare a far parte dei pensieri di molte più persone di quelle che oggi in qualche modo si occupano di pallamano. Quindi grazie a tutti che ascoltate, ci vuole l'impegno da parte di tutti, squadre, dirigenti, genitori, giocatori e tutti gli appassionati comunque possono dare il loro contributo.
1: Grazie Saverio, ci sentiamo alla prossima.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioHandball.it.

0: Buona segreteria a tutti, in questo momento sono assente. State buoni, parlate una volta, eh? Buoni, ho detto. Prima del bip, consigli per acquisti.
1: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Ucraina, Moldavia, Romania e Bulgaria. A presto e buona pallamano a tutti.
2: Radio Handball.it

0: Lo so, siete tanti. Un saluto a voi di Follonica.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Pronto? Pronto, sì, siamo. Sì, no. Lasciami. No. Beh, se fosse stato per me. Sì, ma io sono il primo Allora, mi lasci parlare, no? Hai capito? No, posso ascoltarti, stai parlando solo tu! E mi hai proprio rotto i coglioni, hai capito? Perché non sarà un automa, sono una persona, a un certo punto te lo devo proprio dire! Vaffanculo! Vaffanculo! V-A-F-F, il volo! Tu, il tuo negozio, la tua villa di merda, mi fai schifo! Santo!
1: Era occupato.
2: Ma va a cagare, va.
3: Ciao Marche, buon ascolto.
4: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su RadioHandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di RadioHandball.it e ti chiameremo al più presto.
5: Colmo per un santo, lamentassi di avere un cerchio alla testa.

0: Radio Handball.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Un ciao agli ascoltatori di Cremona.
0: RadioHandball.it, musica a tempo di handball.
3: A fine intervista ti chiedo di mandare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano dai microfoni di Radio Handball Italia.
4: Sì, un saluto a tutti, speriamo che questo sport continui ancora e che gli appassionati siano sempre di più, e forza Radio Handball Italia.
3: Bene, ciao Giuliano.
4: Ciao, grazie.

7-4, proveniente da Manotello e diretto a Chieti Scalo. Subirà 3 ore di ritardo in quanto ha colpito un asino ed è deragliato. Trenitalia in forma. Sono ingrassato di 3 kg e non sono più in forma. Trenitalia ringrazia i gentili clienti per aver viaggiato con noi.

0: Ciao Carlo, esci?
1: Volevo, ma devo inventare una buona scusa per non uscire. E tu?
0: No, io sto a casa. Sai, vorrei trascorrere più tempo col mio tritacarne.
1: Giusto. Dai, alla prossima.
0: Ok, ciao.

0: Vuoi fare un saluto alla pallamano italiana?
1: Io voglio salutare a tutti, tutta questa pallamano italiana, e voglio, come si dice, bocca al lupo a tutti.
0: Grazie, ciao Luca, ci sentiamo per le prossime partite. Un saluto dal balcone delle Marche, la pallamano dal balcone delle Marche.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando RH.it.

0: Hola a todos los que están escuchando Radio Handball Italia, la primera radio que habla de balonmano. Déjanos un commento en nuestro muro Facebook. Gracias.
1: Questa è Radio Handball.it.
2: Pronto!
3: Pronto, parlo con Severino Cicerchia, ha detto lo scorreggione?
2: State ascoltando la segreteria telefonica di Severino Cicerchia.
3: Pronto!
2: Sono momentaneamente fuori di prigione. Parlaste pure dopo il segnale acustico. Pronti!
3: Severino, sono io, sono arrivato in città, sei contento?
2: Pronto, ma chi fossi?
3: Ma sono tuo cugino Artemio, il figlio della Giovanna, quello di Borgo Tre Case.
2: Ah, sì, mi ricordo, sei quello biondo che c'ha la faccia da pirla.
3: Ma io non sono biondo.
2: Allora mi ricordo fortemente la faccia.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Lituania. A presto e buona pallamano a tutti.
1: Radio Handball.it. Handball a tempo di musica.

0: da Alessandro Pierattoni della Pallamano Tavarnelle, che per la prima volta giocherà in Serie A. Un grande saluto a tutte le società della pallamano italiana e un grande in bocca al lupo a tutti per la prossima stagione.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: mi spezzo le braccia, eh! Cerchiamo di fare un po' di silenzio e tirar fuori questo sound sardo che deve uscire da questa canzone. Allora, Buore, mettiti la chitarra. Nannedu, al basso. Pittigagnu, metti alle bola Sargentile. Sgracchiu, mettiti al sarracchigno.
1: Che roba è il sarracchigno?
0: Sarracchigno è l'asino, dorso d'asino che viene scazzottato e rimbomba da dietro, che è un piacere. Dai, Franco, pesta dentro questa batteria, se no ti spezzo io le braccine. On dos gizmon. Porca troia, non ho fatto in tempo neanche a mettere in bocca la tromba.
2: Ma perché miseria, sei sempre arrabbiato, perché mi hai fatto andare fuori tempo pure a me. È in levare, non è in battere, è in levare, in levare. Hai capito?
0: Pensavo in battere.
2: È in battere, tua sorella è in battere.
0: Aio! Un, dos, tres, qua.
1: Ma perché non posso suonare il clavicembalo?

0: Ciao, Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.
1: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Il colmo per un ortolano? Dire sempre cavolate.

0: un buon ascolto agli amici di Modena.
1: Questa è Handball Italia, la prima radio della pallamano italiana.
2: Ciao a tutti dal Chierona Palermo. Ciao a tutta la pallamano italiana. Viva la pallamano!

0: Ciao Giulio, esci?
1: Stasera no, ho promesso a mia madre che avrei limato le unghie al mille piedi. E tu?
0: No, io no, ormai mi sono fatto una posizione sul divano.
1: Ti capisco, comunque dai, ci becchiamo.
0: Ok, ciao.

0: Bene, adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana.
1: Mi fa molto piacere, so che la radio Handball sta avendo grandi successi con questa trasmissione del sabato. Penso che il movimento nostro meriti sia una radio che diffonde questo sport e sia soprattutto che questo sport attraverso i giovani possa crescere, perché non possiamo essere sempre Cenerentola in Europa.
0: Bene, ciao Beppe, alla prossima.
1: Grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: A big shout out to all the fans around the world. Global Handball is here. Radio Handball Italia.
1: RH.it. La passione per la pallamano.
2: Ora sì, chiunque ha chiamato adesso può lasciare un messaggio, ovviamente entro i termini di legge. Può tranquillamente lasciare questo messaggio, però deve ovviamente dirmi con chi parla, chi è, dato fiscali, ovviamente entrate e uscite dalla sua attività. Ovviamente mi costituisco parte civile, se voi poi lasciate detto anche gli SMS, lasciate anche qualcosa così per le spese di segreteria telefonica, altrimenti io mi dimetto. Se volete poi votare per me, votate dopo ovviamente il dibattito acustico.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Albania, Serbia, Montenegro e Bosnia-Erzegovina. A presto e buona pallamano a tutti.
1: RadioHandball.it. Pallamano per passione.

0: l'atmosfera, grazie. Per favore, non siate frivoli. Michelle.
1: Sì.
0: La vedi la luna?
1: Sì.
0: La prenderei per farne un diadema per te.
1: Oh.
0: Le vedi le stelle?
1: Sì.
0: Le prenderei per farne orecchini per te. Li vedi i pianeti?
1: Sì.
0: Li prenderei per farne collane per te. Allora, me la dai o devo distruggere l'universo?
2: Hey, the weekend isn't around the corner, it's here! You're listening to...
3: Ciao, Lazio! Buon ascolto!
4: Up e vai su! Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
5: Il combo per un funambolo? Essere giù di corda.

0: Ciao Napoli, buon ascolto.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Ciao a tutti, sono Davide Campana, capitano della Dorica Ancona, ex giocatore di nazionale, ormai arrivato a 32 anni. Niente, volevo fare un saluto a tutta la pallamano italiana, soprattutto ai giovani, alle giovani leve, ai sedicenni, diciassettenni, diciottenni dell'annata italiana, che so che stanno facendo benissimo. Io vi dico di credere nel movimento, se non è quello italiano è quello estero, credete nelle vostre potenzialità, provate, se andatevene all'estero, fate quello che volete, fate pallamano, se non andrà bene non sarà un fallimento ma sarà comunque un'esperienza di vita. Ciao a tutti, buona pallamano.

Il Tirreno è regionale 5672 proveniente da Bologna Central, diretto a Dirona Porta Nuova, è in arrivo al binario 5. Scusate, ma oggi c'è lo sciopero del sindacato della salvaguardia della vocale. Ci scusiamo per il disagio.

0: Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.
1: Ciao, Fra, esci?
2: No, sai, sono in lutto per l'estinzione dei brontosauri. E tu?
1: Non so, mi sono girato i pollici troppo velocemente e devo aspettare che rallentino.
2: Brutta storia. Beh, alla prossima.
1: Ok, ciao.

0: Ciao, sono Luca Cacciari, un giocatore del Bologna United, e invio un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao a tutti.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radio Handball.it

0: Ciao a tutti, state scudando Radio Handball in Italia, la prima radio che pare pallamano. Un saluto a tutti i kid che ne scudono da Sicilia, buon ascolto ed ora andate sopra Facebook e mettete un like sopra pagina Radio Handball.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
2: Giuro di registrare fedelmente ogni vostro messaggio e di riferirlo solamente a chi di dovere. Lo giuro! Qualificatemi dopo la fanfara.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Gran Bretagna, Belgio, Olanda e Lussemburgo. A presto e buona pallamano a tutti.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: Domenico, senti, per i nostri appassionati, cosa pensi tu di questa radio, Radio Handball Italia?
1: Beh, Radio Handball Italia è sicuramente una grossa occasione per la pallamano, perché è l'unica radio che trasmette pallamano live, e questo sicuramente per tutti gli appassionati, per tutto il movimento, è un momento di crescita e di riconoscimento di questo sport.
0: Tu l'ascolti molto?
1: Sì, ho sempre, non solo io, ma anche tanti tifosi ne parlano sempre in maniera molto entusiasta, anche perché possono seguire da casa anche quando non sono presenti.
0: Bene, grazie Domenico, ciao.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Vatanen, mi dicono sì, Fluifort, ce provo, poi tac, Pirina, e a forza di farle, che poi mi ha detto, ah sì, tro, soddina, ah scusa, e a forza di farle serenase, in un actimel, mi so busco fanno un bronchenolo, ma non senti che freddo, fa 0 gradi, oh, non fa bene a gol. Oh, te feriti, fanno un meflector per l'artrosilene. Ma proprio lì, proprio lì, enantium. Ma un malos che mi augmentino in un moment. Mi dicono che aspirina, mando vivi, di DC. La Sonil. Che? Iodosan. Ma fatemi il plasillo. Ma vedi che gentiline che gira, questi non capiscono niente, capiscono. Io sto al multicentrum, oh. Con la scritta attenti al cane, Sten. Lo vedi? Pigna, vieni qua. È buona, ma aveva Codex. Sto in una via dritta, dritta, Viagra. Ciao. Sto in Viagra, anche se il mio va ancora Supradin, è ancora ben active. Sì. Sto con Valeriana, che quando mi fissan mi fa venire l'ansiolin. Infatti dico, ma st'amore che to do la fa? Non sei annafal qui, sei piena di brufen. Però quando mi dice resti Voil, è la luce in dei miei occhi. Io per lei ho fatto dei foil, guarda. Io ho detto vai in aereo, tu contro, io ho preso un aereo. E lei mi fa un aerosol. E beh, meglio un aerosol che Isomar. Stavamo nella stessa aulin. Sì, anche se lei è in preparazione H. Beh, totalmente no, più brava nella Prozac che nella poesia. Sì, io con lei vorrei vivere con tantum verde intorno, fumarmi fiori de Bach, mangiare ananas e ananase sotto un eucalipto, oppure fave de fuga. So che dopo farà fuga al bagno. In mezzo alla vegeta allumina, perché come te, un digestivo Antonetto. Un locale coi tavor de fuori, più che altro guarda come stanno, state tutti fuori coi tavor. Ma coi tampax che corrono ho dovuto chiudere. Così in un modium o in un altro e fa la vita più Xanax, speriamo che non mi pento dalle Nevalium la pena, Optalidon panda all'estero. Ah raga, che vedo di Enteron Germina. Ciao.
1: Music vibe.
2: Harvesting new music.
3: Ciao, Valle d'Aosta, un buon ascolto.
4: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network. RadioHandball.it, Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
5: Colmo per uno studente: scrivere cartoline nell'ora di lettere.

0: Un saluto agli amici di Catanzaro.
1: Questa è RH.it.
2: Saluti a tutti gli amici che ci ascoltano da Paganico.

0: Se aceptan todo tipo de mascotas.
1: Si informa la clientela che è stato istituito il nuovissimo servizio di informazione di Trenitalia. Mentre aspettate i treni, che comunque non arriveranno mai, ci preme farvi sapere che l'area del quadrato è lato alla seconda, che un chilo di piume e un chilo di piombo pesano uguali, che il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui due cateti, e che i vostri treni non arriveranno mai. Grazie e alla prossima!

0: Ciao Paolo, esci?
1: No, ho le gambe in sciopero, hanno incrociato le braccia. E tu?
0: No, io no. Devo recuperare le ore di sonno perse durante la gita di terza media.
1: Ci credo. Ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: RadioHandball.it, the web radio for handball lovers.
1: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
2: No che so è sita. Sono andata a fare una commissione. Devo tornare più saltato. La sala è sul numero vostro. Da che torno volgiamo. Fai dare dopo subito.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici del Brasile, Canada, Ecuador e del Salvador. Buona pallamano a tutti voi.
4: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?

0: You have received a new WhatsApp message.
1: Beh, il messaggio è che la pallamano è sempre uno sport che chi lo viene a vedere, chi lo pratica, lo appassiona in maniera sostanziale. D'altronde anche il pubblico che c'era stasera in palestra penso abbia visto una bella partita, quindi la pallamano quando è giocata ad alto livello e con grande intensità è sempre un grande spettacolo.
2: Bene, ti saluto Domenico, alla prossima.
1: Grazie a tutti, ciao a tutti.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio End.

0: atmosfera. I comici fanno un passo indietro.
1: Esattamente.
0: Scusa se ti considero la canzone.
2: Balliamo.
0: Insomma, fai vedere tu.
1: Ho visto gente vivere in baracche. Ho visto gente nutrirsi di rifiuti. Ho visto gente morire per strada. Vacanze di merda che ho fatto quest'anno.
0: È un po' tutto così.
2: Vabbè, è un po' triste così.
3: Radio Apple.
4: È 1:59.
5: Ciao Campania, buon ascolto.
6: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti.
7: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radioembol.it? Scrivici sulla pagina contatti di radioembol.it e ti chiameremo al più presto.
8: Il colmo per un onorevole? Stare in casa in denuda da camera.

0: presten mucha atención a este aviso de cuidado.
1: Un ciao a Novara.
2: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball e alla pallamano.
4: Ragazzi, vi saluto.
5: Un saluto a tutti i radioascoltatori e una buona serata.
3: Saluto e Jacopo Capelli.